0: Noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: Quanto deve
0: l'AMIA
1: distrarre? Quanto deve distrarre?
0: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il
1: Il
0: vigilante.
1: vigilante di...
0: Va
1: Senti,
0: bene.
1: Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16:34, Studio 100, ufficio reclami. Allora, abbiamo con noi
2: Sì, è
1: Sabrina,
2: stato
1: Monica, no, leggo
2: respinto il
1: con voi questa...
2: ricorso. È stato
0: Gli esami,
2: respinto
0: Sabrina
2: il
0: rimane in
2: ricorso di
0: carcere,
2: coppia.
0: quindi respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? Si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione. Come
0: Me ne
1: abbiamo
0: prendo
1: rimesso in
0: tutta la
1: ordine adesso?
0: responsabilità.
1: Facciamo vedere anche quanto di buono
0: Sì, no, perché
1: sempre
0: se
1: fa,
0: no, cioè,
1: lo sottolineiamo sempre. No,
0: attacchiamo, diciamo,
1: scherziamo,
0: no,
1: ridiamo,
0: diciamo,
1: però noi
0: attacchiamo, noi
1: sappiamo
0: diciamo delle
1: quanti
0: cose
1: interventi
0: come
1: urgenti ha
0: stanno.
1: fatto per noi, in
0: Sì.
1: collaborazione con noi.
0: Allora, laddove ci siano
1: Allora quando e
0: effettivamente
1: quando
0: degli
1: anche?
0: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
1: Risultati. Qua abbiamo
0: che si
1: risolto,
0: facciano vedere. Qua
1: parliamo.
0: c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio,
0: Sì, di
1: credi?
0: questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un
1: Vediamo, perché qui
0: reclamo
1: c'è
0: perché c'era
1: l'intervento, no?
0: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole,
0: Esatto,
1: la luce.
0: soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stata adottata a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata.

da terra con il vicino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. E voglio dire un'altra cosa, a me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo dico,
1: Alfonso,
0: ma lo diciamo anche a
1: tu
0: nome
1: ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo le
1: problemi.
0: immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
2: Col
3: E ora
2: casco.
3: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
3: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino,
2: che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, Alfonsino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studi.

0: situazione, lo stacchio sì. Risolto lo vado avanti.
1: Beh, se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
0: Bravi,
1: grazie,
0: tutti.
1: Grazie Lamio.
0: Grazie, Esilio, grazie a nome anche di Alfonso, grazie,
1: anche da una parte di Monica, ringraziamento,
2: sì,
1: al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
1: questo fatto che signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione.
1: Presidente Cangialoso,
2: subito,
1: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialosi. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
1: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, beh, adesso
0: goditi il sole,
1: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
0: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metteli là fuori.
1: Però, questi alberi, ha detto la cosa giusta, perché
0: però posso dire una cosa, dice Arghi non è salito col casco, dai,
1: vabbè, ma lei non,
0: ma non si sale col casco,
1: come doveva salire?
0: Ho capito, ma tu immagini, dice Arghi che dice, se è l'ultimo piano, come mai l'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
1: col casco saliva,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
0: Bravi, bravi, bravi, non sono mica incauti. Bravi, poi se sei proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco.
1: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
1: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe, quello andrà sicuramente.
0: Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
1: La trasmissione è con Fabiano Marchio, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
0: Dicevo. Se mi stanno a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
1: la botanica,
0: in dei punti della città, che distruggono
2: tutti i
0: marciapiedi?
2: Certamente non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio,
1: no, dico,
2: l'ufficio tecnico del comune, cioè. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
0: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
1: No,
0: vabbè.
1: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli, già.
0: E solo un figlio di botanico può mettere
1: figli, i figli poi prendono, capito?
0: Solo lui poteva mettere.
1: È ereditario, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo, un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: È un pretendente.
1: L'abbiamo sistemato.
0: No, infatti anche. I nostri... quelli
1: perché
0: che...
1: tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
0: Sì, i nostri...
1: dedicata,
0: i nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
0: Lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
0: È raro, però voglio dire no, che sono i consulenti che stanno sempre
1: quella
0: a lavoro,
1: è un'altra cosa,
0: ogni tanto non c'entra, no?
1: non c'entra niente.
0: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete voi, tu sei dipendente comunale,
2: dipendente dell'Amio, l'Amio è una società per azione a totale carico
0: azione, quindi dovete fare qualcosa perché lo prevede
2: facciamo.
0: La società
2: lo facciamo, infatti.
1: Altrimenti ad azione
2: ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
1: Bravo,
0: se no ad azione segue una reazione.
1: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando,
0: che ho bisogno.
1: Non c'è proprio un'altra, allora facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola, che
0: no faccio. C'è una telefonata?
1: Ah sì, sentiamo una telefonata, magari hai visto mai.
0: Sentiamo.
1: Hai visto mai? Pronto? Un attimo,
0: perfetto,
1: un attimo,
0: grazie. Un attimo. Siamo arrivati.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
4: Studio studio sento in diretta, di riaccendere la televisione.
1: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
4: Vabbè, accenditela tu di là.
1: Vabbè, vedi un po'. Pronto?
0: No,
1: sentiamo infatti delle case dei Tarantini.
4: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
1: Beh, per piacere, Deborah.
0: Deborah, non disturbare la mamma che
1: scusami,
0: sta
1: che la mamma deve fare una telefonata, deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
4: Mamma di Deborah.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buonasera, chi sei?
4: Io sono Tiziana Portulano.
1: Tiziana, Deborah è tua figlia?
4: Sì.
1: No, perché ho sentito che
0: stava disturbando.
1: Che ti stava disturbando, ho sentito.
4: Sì, in effetti.
1: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
4: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
1: Sì. Ok.
4: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, Poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate, con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
0: Sì.
4: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama?
4: Un attimo
1: sì,
4: solo,
1: sì. Fai con comodo, Tiziana.
4: Allora, In quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
1: Sì, Tiziana, stiamo facendo un'idea.
0: Sì.
4: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
4: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
4: Anche io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra.
4: Ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto pronto? Preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere.
0: Ci senti, Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
4: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
0: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
4: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Risolvere questo problema
1: è gravissimo.
0: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
0: Siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello che dovesse succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
4: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
4: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
0: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
4: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela bene.
4: Grazie tante.
1: Ciao,
0: Tiziana, bene Monica, come sempre.
1: Ciao.
4: Grazie a
0: Tiziana. Ciao.
1: Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP. Aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
0: No, ma insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
0: che parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Che hai precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, sì. Segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
0: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
0: Sì. Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: sì,
0: arriviamo.
3: No, ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
0: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: fino a mercoledì.
0: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che
0: quel signore fidanzato di lunedì,
1: a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti dirà.
0: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Se unisce l'utile al dilettevole,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: sentiamo.
5: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, ho un po' la voce, vabbè, comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vita. A me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, hai detto, c'è una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po'. Poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma lei mi dice chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi frantiamo, non è che mi vuoi... Cioè, se poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo samura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e mi dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque visto, non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. No, finanziamoci un po', mamma, che costa. Ciao, no, finanziamoci, ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto sei tu, è la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
0: solidarietà, capito, vuoi, se io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
0: Il fidanzamento di solidarietà, cioè dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
0: vuoi
1: chi li deve mandare? Non capisco.
0: Chi se ne fotte ma delle SMS?
1: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
0: Comunque,
1: tu vai da Barbara D'Urso, vai.
0: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
0: Anche lasciare, lui è
1: ci stai pensando?
0: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
3: la bandiera.
0: Internazionale, quindi.
1: Sì. Politica, c'è l'Italia politica.
0: C'è
1: l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
2: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
1: No.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
2: Fino all'estate.
1: Dopo l'estate
3: lo lascia. No, ha detto che si vuole... Allora è perfetto.
0: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. contattalo di solidarietà. E poi
0: tanto sì, l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio.
2: Siamo già in estate.
1: Ma non ti attenere al calendario tu, no. Attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque, adesso lasciamo, prima di salutare il dottor Giovanni Sca... È dottore?
0: No, non è dottore.
1: È una vergogna. Relazioni esterne.
0: Per la pubblicità, forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
0: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
0: Il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo
0: senso, andiamo via. Cioè, facciamo...

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare, finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Se non guarda in decisione tu qua, nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovo, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta, presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, è encomiabile, no? È encomiabile da dover tenere dovuta.
2: Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità. Insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: Le amuse
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperti. Che ho detto?
1: Studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Chi sei? Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
5: Condominio di Via Gofoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: Io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione.

0: situazione, e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
1: Sì.
0: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
1: sì.
0: E non siamo stati mai ricevuti.
1: La sede, quale sede?
2: La sede Via della Croce. Croce.
1: Via della Croce.
3: La direzione,
0: sì. Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto, si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida. Naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
3: Anna Maria,
0: sta parlando, Anna Maria. È un soggetto allergico,
3: sì.
0: Questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni, credo che stia
3: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
2: Fondo di Casa.
0: Tra
2: Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo.
2: Sì.
0: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nella aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso.
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
3: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
4: Vabbè,
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
3: Però
2: farò portavoce. Quindi.
3: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però sì. Giovanni si fa carico di segnalare
2: per cercare di poter risolvere.
3: No, perché ci arrivavano anche dei, se pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
3: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
3: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
3: Intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere.
3: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì,
3: perché,
5: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
3: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Devo andare a vedere, sì, sì, vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Non esageriamo, cioè, carino, ma...
3: Fabiano, prendi la generalità.
4: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Non sento di affermare
4: già
1: questo.
4: Lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
4: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mangiamo?
4: Io volevo... Ho incontrato lei e ho detto, guarda, no,
5: diciamo
4: quando
5: verità,
4: parlerete...
5: Delle... Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
4: purtroppo
5: sono
4: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto. Vieni a fare un reclamo, abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
4: Ah, no, io rappresento,
1: Tommaso,
4: diciamo...
1: Tommaso,
4: sì.
1: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
4: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
4: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
4: qua,
1: nostro ospite.
4: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
4: Grazie.
1: Con la solezza che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
3: adesso,
1: bene?
3: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
4: Ciao,
5: presentati.
3: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
1: solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
3: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
5: sì.
3: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi abbiamo uno
5: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile in
3: Grecia.
5: Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
3: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
2: È un
3: però.
2: Fatto del comune.
3: Okay. Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
2: No,
1: quando c'è solo l'AMIU
2: no,
1: di mezzo.
3: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino da via Ugo Foscolo?
1: Anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3. A Rai 3!
5: A Rai 3!
1: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si ha anche un bel
4: vicini,
1: rapporto.
4: Vicini.
1: Se prendetevi le mani, anche potete farlo.
3: Allora, questa inquadratura che ha del
1: no, cioè no, della. Non no, la mia, no, non
3: no,
1: la mia.
3: No, questa che sta. Che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
1: Sì.
3: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
3: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
4: No, io volevo. Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo anche
4: e
1: di
4: quindi
1: questo.
4: Da
3: di
4: questo punto di vista
3: parlare.
4: Io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
3: di Facebook più che altro
4: anche sì, di Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
3: Però, mucchi pazzi praticamente.
4: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di tarsu o quello che sia,
2: no, insomma, cambierà parecchio, me lo dico.
4: Ah, me lo auguro.
3: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.

0: un ambiente migliore. Già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
1: E c'è un
0: impegnati.
1: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
1: fastidio, no?
0: tanto.
1: Tanto a che
0: E invece
1: serve,
0: no,
1: tanto a che
0: serve,
1: cosa che
0: se
1: può
0: poi lo cinese
1: cambiare,
0: poi
1: invece no, è
0: finisce. Allora,
1: importante.
0: sentiamo,
1: No, prego,
0: sentiamo Giovanni
1: prego.
0: Scaglielli.
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
1: In turco sono
2: messi nelle cassette
0: Però guardi,
2: per dare il
0: aspetta, sono finito.
2: calendario. E per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto, ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una
1: Sono
2: telefonata
1: tutti
2: di
1: in lavoro,
2: Claudio
1: le
2: Leino,
1: persone, abbiamo
2: ci fu una
1: deciso.
2: telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha
1: Certo.
2: fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendo, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato,
0: Ok.
2: perché gente
1: Quindi
2: che non va a
1: anche chi
2: lavorare.
1: lavora
2: Esatto,
1: può.
2: quindi abbiamo soddisfatto anche questa
0: Quindi
2: esigenza.
0: più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo il
2: Certo.
0: sabato, questo è certo.
2: E quindi abbiamo coperto tutto
1: E
2: l'arco
1: c'è
2: della
1: quei
2: settimana.
1: cassoni che
2: Per
1: mettono
2: quanto
1: ancora la
2: riguarda il
1: spazzatura.
2: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, però
2: Perché?
0: un momento, mi scusi se la interrompo.
1: Lei è garbato e ne ha facoltà.
0: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle
2: Un
0: ore e dalle ore.
2: calendario, un
0: Ok,
2: calendario di
0: premesso che c'è
2: conferimento.
0: pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno. Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
1: Sì.
0: famiglia.
1: Non è che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi esemplare. È
0: Meraviglioso,
1: venuto, è aperto
0: la
1: il
0: ringrazio, ma
1: lunedì.
0: lo sa che io c'ho la parlantina.
1: Ma parlo anche di scelta di tempo che
2: Allora,
1: neanche Gerd Müller nei mondiali del
2: sì, no, il tema
1: 74.
2: del, no,
1: Parliamo
2: possiamo,
1: di questo
2: anche qui
1: calendario.
2: c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europeo addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati, l'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
0: Eh beh, c'è
2: differenziare
0: tanto di
2: la frazione
0: indifferenziato.
2: marciologica? Ma no, si riduce a
0: Beh,
2: poco,
0: no,
2: quindi
0: guarda.
2: 2 volte alla settimana
0: Sì, però e
2: è
0: come li
2: più.
0: metti nella
1: Se li
0: settimana?
1: face...
0: Eh?
1: se lo facessimo,
2: Se
1: stiamo
2: tutti
1: dicendo.
2: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
1: Ah,
2: quella
0: porta a porta
2: San
1: la
2: Vito.
1: fanno
2: Esatto, porta a
1: addirittura. Ah,
2: porta,
1: porta a
2: noi la
1: porta.
2: facciamo porta a
1: Non me ne
2: porta.
1: ero accorto
0: No,
1: che Bruno Vespa
0: no,
1: era fosse così preciso.
2: perché io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito,
1: E il plastico
2: è di due modalità.
1: ce lo mettiamo.
0: Nei
2: Nei
0: condomini ci
2: condomini
0: sono i mega
2: superiore a
0: cassotti.
2: 8, a mega, no, cassonetti da
0: Sì, dei
2: 240-370 litri, quindi dei
0: cestoni. Che me lo
2: contenitori.
0: scambio?
2: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: Sì.
2: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: Singolo.
2: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto
2: Lì
1: bene a guardare
2: perché?
1: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione
2: Ed è il
1: naturale.
2: bidone
1: Meno male che non ha
2: ed è
1: guardato
2: il
1: me.
2: bidone di condominio. Il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. E purtroppo sempre di studio
1: Ah,
2: centro.
1: vabbè. Cioè, non ti permettere mai
0: No, no,
1: più.
0: no, no, era studio centro,
2: Studio
0: è studio
2: centro.
1: centro. Vabbè, ho capito, però. Già
2: Allora
1: senza
2: abbiamo due
1: regalo.
2: contenitori, uno marrone che per l'organico,
1: Vabbè, per forza.
2: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
0: E
2: marrone
0: l'altro è
2: e
0: multitasking.
2: uno è per l'indifferenziato
1: Di colore
2: a secondo i giorni,
0: grigio scuro.
2: grigio, dove il
1: No, per
2: martedì,
1: collegare in modo che
0: grigio
1: la gente.
0: topo.
2: Grigio dovrebbe
1: topo.
2: essere usato per la plastica, il
0: La
2: giovedì per
0: carta.
2: la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata.
3: È un po' ridotto.
2: Più,
1: diciamo allora, che confida un

0: po' troppo nella puntualità,
1: Perfetto,
0: nella
1: posso essere
0: precisione.
1: anche io. Però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire che ci
2: Questo.
1: azzecca?
0: Un attimo
2: Ma
0: solo, non
2: qui
0: vorrei un attimo, perché io e
2: ritorniamo.
0: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente,
3: Assolutamente.
0: sta sbalzando
3: Se uno
0: all'occhio.
3: viene a dirci che facciamo tipo
1: Ma
3: spazzatura,
1: che comunque,
3: possiamo
0: aspetta,
3: ribellarci.
0: no,
2: Mauro, però,
0: no, aspetta,
2: due
0: mi devo fermare
2: secondi.
0: un attimo perché c'è una telefonata in
2: Ah, giusto.
0: diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
4: Sì,
0: ritorno.
4: pronto?
0: Ciao. Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
0: Ok, come ti chiami?
4: Angelo,
0: Dici.
4: senta, volevo approfittare, visto
0: Approfitta.
4: che c'è un responsabile dell'Amium,
0: Sì.
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
0: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo. Anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
0: Scusa, dei
4: Poi non
0: tamburi stai
4: so poi
0: parlando?
4: quest'acqua dove va a
0: Tamburi?
4: finire,
0: Rioni,
4: prima
0: tamburi.
4: cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e bo le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i
3: Sì,
4: cassonetti.
3: ne parlammo
4: Hanno
3: la
4: messo
3: volta
4: dei
3: scorsa.
4: cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
3: Lo vogliamo
4: buttare la
3: sapere il
4: plastica
3: terzo braccio
4: dentro.
3: dove lo
4: Quindi
3: cerchi?
4: quei cassonetti sono sempre vuoti. Io
3: Sì.
4: personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
3: È
4: Vado
3: comodo.
4: spesso a
3: Ah, beh.
4: Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna
4: Cioè, questo è
2: apprezzare.
4: quello che volevo
2: Fare un
4: far
2: applauso.
4: sapere dal
3: Comodo,
4: responsabile
3: ma
0: dell'Amium. No,
3: insomma. Grazie.
0: credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver
3: Sì, si
0: capito
3: carica
0: questo
3: il
0: senso.
3: cofano.
0: E si carica
3: Chi non va a Martina, Giovanni, come può arrivare?
0: quando spenda di Harbor Magic nel cofano
1: Stiamo
0: anche.
1: provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che comunque
3: Parlammo di queste
1: sono
3: cose.
1: standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
0: Quindi fa bene,
1: sono,
0: ognuno si fa
1: però
0: i
1: comunque
0: cassonetti
1: c'è il
3: questa
1: problema,
3: cosa, però
1: esiste il
3: dei
1: problema.
3: cassonetti aperti è una
1: Questo dei
3: cosa
1: cassonetti
3: che c'è
1: aperti
3: in
1: un po'
3: molti punti della
1: dipende
3: città.
1: forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a
3: Ci sono anche dei
1: svuotare,
3: cassonetti che proprio non ce l'hanno
1: che
3: il
1: non hanno il
3: coperchio.
1: coperchio,
3: Forse
1: e lì
3: l'Amium
1: bisogna
3: bisognerebbe
1: essere, ci
3: provvedere.
1: dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro, no?
0: Beh, per forza, anche perché
3: Anche
0: abbiamo
3: perché
0: parlato
3: insomma,
0: di
3: là veramente
0: zanzare,
3: rimane
0: per i ponfi di
3: aperto.
0: Monica poi sarebbe veramente una
3: Diventa un
0: catastrofe.
3: problema per Monica.
0: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose
1: No.
0: o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da
1: No,
0: Tommaso.
1: volevo dire
0: Sì.
1: che, attenzione, quelli che, non, che purtroppo sono restii, quelli che proprio non la vogliono fare e poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masanvita, via Incrociatori, via Vascelle,
0: Trovi
1: via...
0: di tutto,
1: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia
3: La
1: là, no?
3: gente lo sa
1: Perché
3: perché la
1: poi...
3: gente mormora.
2: Però,
0: È piccolo poi il posto.
1: attenzione, perché noi... Perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% le raccolte differenziate, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotassa, quindi i cittadini pagheranno l'ecotassa, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotassa si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando, mi
3: Ah, quindi in
0: spiego.
3: più rispetto
0: Se no,
3: a quella che già.
1: se non
0: si
1: si raggiunge,
0: incrementa,
1: se
0: se
1: non
0: non
1: si
0: si
1: incrementa, noi
0: incrementa.
1: stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto.

0: però dobbiamo.
1: Scusi, però prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga
0: Certo.
1: di Lama.
0: Sì.
1: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo, di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice: stai buttando il
0: No, no,
1: caffè?
0: no.
1: No, va
0: No,
1: nell'organico.
0: no, non
1: Stai buttando
0: ci
1: la
0: credo fino a un
1: plastica?
0: certo punto e fa bene,
1: Perché?
0: anche
1: Però
0: questo.
1: qualche
0: Ma
1: signora
0: è
1: che
0: un
1: non vada
0: ad
1: su internet la
0: adiuvandum,
1: conosco, questo
0: certamente,
1: sto
0: però
1: dicendo.
0: qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel.
1: Su quello,
0: Voi lo
1: guardi, anche
0: sapete.
1: lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno
0: Sì.
1: che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
0: No,
1: vi piazzate lì,
0: adesso
1: perché
0: lo sai.
1: guardi,
0: Le ronde dell'Anio vuoi fare? No,
1: perché no,
0: ci
1: perché
0: sono, hanno
1: no,
0: fatto anche, hanno elevato
1: ma
0: anche delle
1: perché
0: multe.
1: no,
0: Però
1: i
0: se non si fa
1: tarantini.
0: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
1: Ma no,
0: Scusami,
1: ma non parlo di
0: Giovanni,
1: condomini, io
0: ragazzi,
1: parlo di
0: scusate, abbiamo la
1: singoli.
0: pubblicità.
1: Sì,
0: Tu dovevi dire a proposito di Solito Corvisia, cos'è che volevi che
1: dire?
0: stiamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho
2: Ne
0: detto anche qui
2: parlavamo,
0: nel Parlamento, in televisione. Quindi di ripristino,
2: qualche
0: a
2: settimana
0: giorni
2: fa.
0: siamo
1: E
0: a
1: invece di San
0: step,
1: Vito l'abbiamo
0: faremo
1: detto,
0: a
1: praticamente, di
0: San
1: San
0: Vito,
1: Vito
0: San
1: l'abbiamo
0: Vito.
1: detto.
0: È solo,
1: Io
0: preghiamo San Vito
1: venga
0: di
1: con me,
0: non
1: collega.
0: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
1: Mi
0: genere, questo preghiamo.
1: raccomando, io vorrei, collega, venga con me Però
0: perché abbiamo un bel
1: comunque
0: momento in cui
1: può
0: ci
1: capitare.
0: sono i cittadini e c'è
2: No.
0: l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella
2: Grazie.
0: persona di Tommaso che è
1: Piacere.
0: venuto qui.
2: Tommaso,
0: Allora,
2: grazie di essere
0: grazie
2: venuto.
0: sempre per la
2: Grazie Giovanni della
0: disponibilità.
2: disponibilità.
0: Per misericordia, chi esce da
1: Certo.
0: Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a
2: Sì.
0: Monica. Vi saluto,
2: Che non
0: 10
2: sia
1: stelle.
2: le
1: Un
2: forche
1: bacio.
2: caudine.
1: Sì, passate per
2: Giovanni,
1: favore.
2: sappi che noi ti amo, insomma, perché
1: Sì,
2: per
1: e
2: la tua
1: anche per le
2: presenza vuol dire.
1: amuse quando vuoi, noi siamo a
2: Ok,
1: tua
2: grazie.
1: disposizione.
2: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio che
0: Per
2: farà Monica
1: l'albero.
2: per
1: L'albero è
2: quell'albero,
1: via Ugo Foscolo, che
2: perché
1: Anna Maria
2: insomma
1: è molto
2: Anna
1: preoccupata.
2: Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
1: Manda rispotto.
2: Mandami
3: Perché gli
2: risposta.
3: stai dietro?
2: La pubblicità, ci vediamo più tardi ancora con
1: Più
2: qualche
1: tardi,
2: servizio, abbiamo
1: un minuto, più
2: pochissimo, due o
1: tardi.
2: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
1: Mal
2: dopo la
1: dei primiti,
2: pubblicità.
1: no?
2: Cosa?
1: Mal dei primiti, no?
2: No,
1: No, va bene.
2: vediamo tra pochissimo.
1: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci
2: Organizziamo già il lavoro della
1: lavoriamo già per
2: settimana,
1: la
2: non è
1: prossima
2: che siamo
1: settimana
2: qua
1: a pettinare Mauro Pulpito.
2: che
1: Ah,
2: bravo,
1: bravo, bravo, bravo, bravo.
2: anche perché non sapremo insomma, quanto tempo impegnare per
1: I
2: questa.
1: fratelli Pugliese,
2: Che?
1: eh?
2: Forse abbiamo una telefonata già.
1: No, abbiamo telefonata? A chi?
2: Non lo so, chiediamo a Gianfranco, abbiamo una
1: Gianfranco, abbiamo una
2: telefonata?
3: Ancora
1: telefonata?
3: non c'è, è sperito.
1: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
2: Sì, vediamo
1: Su
2: questo
1: questi
2: servizio.
1: due lavoratori.
2: Non so se ricordate, la settimana
1: Ci hanno
2: scorsa
1: telefonato, no,
2: ci hanno segnalato, 2 settimane fa, ci hanno segnalato questo
1: il loro
2: problema, insomma, questa
1: esercizio.
2: autofficina
1: Se tu
2: che
1: ti metti la
2: ha un
1: macchina
2: problema
1: davanti
2: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
1: e non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è
2: Giustamente
1: un'autofficina,
2: il
1: autolavaggio.
2: nostro amico ci ha segnalato
1: Fateci lavorare,
2: questo
1: voglio dire.
2: problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine nei passi, davanti ai passi carrabili, soprattutto insomma, nei passi carrabili che sono propedeutici al
1: No,
2: lavoro,
1: no, sono
2: no?
1: autorizzati.
2: Sono autorizzati ad essere
1: Con tanto
2: propedeutici
1: di
2: al lavoro
1: libero, ecco.
2: e quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
1: Piegato di ufficio
2: Sentiamo.
1: reclami, dice propedeutici.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo

Dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via. Perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della
0: no,
1: città.
0: No, cittadini che
1: girando,
0: si, case,
1: si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è amici.
1: Scritto che è un passo carrabile, è evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, poi l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso tornando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi gli anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Prince Medeo devi fare
1: non
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora è un
1: vai
0: casino, un'altra autofficina. Ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro dell'isola pedonale.
1: Vecchi momenti di traffico,
0: quindi
1: ne
0: non veramente ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non
1: di lavorare.
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No, io avevo
0: su
2: pure
0: cosa
2: pensato.
0: La puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma che su dare... cosa questa telefonata soprattutto? Cioè,
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo.
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito. Però sento un... Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta la... Beh, Lama è lontano. Dunque, sì...
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina... dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello aiuto mamma
0: mettiamo lo spaventapasseri dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè

0: fa?
1: Un cartello giallo.
2: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasse di sì.
1: Lo spaventapasse non è occupazione, solo pubblico, perché...
0: Ma un cartello
1: c'è scritto, occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasse.
2: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasse.
1: Poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasse.
2: È zona di spaventapasse.
1: È la zona di spaventapasse. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti. Parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
2: Che poi il problema sono proprio i passeri là.
1: Sì.
2: Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
0: Passeri non liberi.
1: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
2: No,
1: allora, non commentiamo.
2: No, però,
1: non commentiamo. Allora, se
2: parcheggiano le donne.
1: Non se c'è. Non c'è...
2: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
1: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera.
2: No,
1: poi
2: sto
1: ti
2: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
1: Cosa devi spaventare?
0: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
1: No, sullo spavento è che più che altro.
2: Sullo spavento.
1: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Mal comune, giusto?
2: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
1: Sì. Facciamo vedere. Cerchiamo di ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
2: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
1: Esternalizzate.
2: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
1: Esterna.
2: No,
1: quello è importante.
0: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
2: Ma io lo aprirei, fronti. Sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
1: Tra l'altro
0: potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
2: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
1: E c'è anche il fronte del porto, no?
2: Esatto.
1: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
2: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
1: Mamma mia.
2: Il pipperaio magico.
1: Puoi controllare il cobra che c'è lì, un attimo se sei per...
2: Chissà dove sta.
1: Quel pipero.
2: Allora, vediamo che segnalavi sotto, che ti ringrazio.
1: Pronto? Pronto? Ciao.
2: Oh, sei pipperaio?
1: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
1: Sì, sono Mauro.
0: Salve.
1: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
2: Io non ti rispondo per
3: lei.
1: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
0: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
3: Lei.
1: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera.
2: A me
0: cacami,
2: grazie. È con me che ce l'ha. Con me.
0: Ciao.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano pure?
2: No, ma non ti preoccupare.
1: Allora,
3: io
1: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
1: Grazie a
2: me, generico. Grazie. Va bene, vai avanti. Dai,
1: ma l'altro costa di meno, generico.
2: Sì, vai.
1: Giuseppe,
2: senta,
1: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
1: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
1: sì.
3: Commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
1: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano, andando a Statte,
2: sì.
3: Passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
2: odiosa. Noi la conosciamo bene.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
1: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
2: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
1: lo so
2: perché
1: però,
2: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
2: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
1: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
2: Hai ragione. In condizioni pessime.
1: Hai ragione.
2: Ragione.
3: Io vi ringrazio.
1: Grazie
3: se potete
1: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.

0: ma noi andremo anche a
1: buona
0: tappare
1: sera a
0: le buche con i
1: tutti.
0: soldi che avanzano.
1: Grazie,
0: Grazie, grazie da parte di Fabiano,
1: della
0: presento.
1: considerazione, grazie. È bello però fare una
0: No, però poi ha salutato
1: creare
0: Monica
1: su,
0: e
1: poi
0: poi era
1: genericamente anche.
0: Generica è lo stesso. Usciamo da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va
1: Va
0: bene.
1: bene, senz'altro.
0: Il telefono a
1: Sento il
0: quest'ora.
1: telefono
0: Ah, io
1: che
0: volevo dire a
1: squilla e
0: Guglielmo
1: quindi
0: in
1: fiocca
0: regia,
1: la telefonata.
0: che capitana tutta la squadra, adesso.
1: No, è maschio lui. Maschio,
0: No,
1: capitano.
0: capitana, voce del verbo capitanare, terza
1: Ah, no,
0: persona.
1: pensavo
0: Che
1: che
0: capitana,
1: Guglielmo fosse capitano,
0: Gianfranco,
1: sai.
0: Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo, è lì. Antonio, che c'è?
1: Antonio Giandomenico,
0: Antonio è sui
1: grande
0: servizi.
1: montatore.
0: Vabbè,
1: Ce l'ha detto la moglie.
0: Che lavora tanto con
1: che
0: Monica
1: lavora tanto
0: al
1: e non
0: montaggio
1: riesce a tornare mai a casa
0: dei
1: per proprio fare
0: servizi.
1: il montaggio.
0: Beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: È l'unico montaggio
0: volevo
1: ormai.
0: dire a Guglielmo di star pronto perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
0: vediamo.
1: Di prima, giusto?
2: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
2: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
2: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
2: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
2: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
0: Grazie,
3: grazie anche grazie. Da parte
0: mia. No, parlava degli attori, tu sei seria.
2: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
1: Io.
0: Cara donna si chiama.
2: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
3: nella
2: mia famiglia, la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia!
3: No, me la cantavo
2: vedi che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
0: meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
2: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertini che avete che alle spalle il signor. Come ti chiami?
3: Fabiano.
2: Ah, come ti metto, si chiattare. Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
2: No. Quel pertini per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama, a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quanto si tutto proprio prima, dopo a quanto scattare coppola rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente. Qua, no, no, insomma, tra Motorese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire, sto
1: capire,
0: cercando, giuro, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
2: Allora, no,
1: Non siamo arrivati ancora.
2: A Allora, a via Carlo Magno, angolo Navio di Nuprema, da Nuprema,
0: sì, ho capito.
2: Vabbè, via Bonaventura, via Benedetto. Sei una Madonna.
0: Sì. No. Sì.
2: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice se le dico della Madonna in alto. Non so spiegare. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
2: però
0: certo.
2: Tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruota in un metro. Del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
2: come un cane, praticamente.
0: Oh,
2: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, no? Non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito, no, sei veramente,
1: sei chiarissimo,
0: sei chiarissimo.
1: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
2: Tenete conto che chi vi sta parlando

0: stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
1: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
1: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
1: attiva.
0: Anche perché...
2: Ricordaci il tuo nome, scusa.
0: Anche, un momento, modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
1: A me?
0: Perché la mia bisogna...
2: Avevo intuito che c'era una parentela.
1: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
0: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
1: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi? Era avo nostro.
0: Avo mio ero, Giusaccio c'era
1: Vattino. Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: No, vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
1: Questo è vero, no? Questo
0: come
1: è vero.
0: Come si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
1: Vabbè. Lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
1: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì.
0: La comunità... Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tasso, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
2: È strano che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
0: Facendo usando per dire la cosa. Usando favore, di chiamare. L'assessore quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa, il servizio, camerana, le cita faceva così, come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera, entro come sgarra a cosa qua, schiurretto.
1: La Madonna. Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata
1: non permettere
2: la visuale. Non permettere
1: la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Cosa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIP. I piani di rigenerazione urbana.
1: Sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a questo PIRP, stava la casa vecchia prima, c'era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto con il pulmone, che chiamo l'assessore, dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
1: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo
0: bene,
2: Monica
1: per la
2: statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
0: Faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Vai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della PIP.
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 77 anni.
0: 77 anni e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose, abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero, davvero, grazie.
2: Ci
1: per...
2: può trovare presto, così
1: grazie,
2: vediamo...
1: per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
1: No, aspetta,
2: non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: No, veramente, avete il mio numero, quindi...
1: Come no? Sì, sì. Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano... E bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica.
2: Belle persone. No.
1: Belle persone. Io c'avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi... Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Cioè, quel sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna,
2: sai?
0: Si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
1: Io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po'
2: forse, viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao,
0: era
1: Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio!
2: Ciao Nicola!
0: Ha preso una telefonata.
1: Sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro!
0: Arrivederci!
1: Ciao!
3: Ciao
1: presto, abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
2: Sì, un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti cardini, nei momenti clou, discutibili, però...
2: Vogliamo andare a pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo a pubblicità. Va bene, andiamo a pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo...
1: l'inchiesta
2: forse Malcomune, forse
1: l'inchiesta contro le legali, comunque da domani, dopodomani, al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'un prevet. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
2: Ci ha shakerati.
1: In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
2: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
1: Comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore,
2: sì,
1: era un po' anche il pathos ormai,
2: sì,
1: della telefonata,
2: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato,
2: l'abbiamo lasciato libero,
1: però,
2: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori, cittadini di Taranto,
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
4: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
2: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
4: perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì. A prescindere da...
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto, ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci?

0: prescindere dalla sua possibilità o meno che Dio
1: offrisse. L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: no,
1: poi
0: dopo
1: il tornado infatti, è andata via. Più. E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
0: Affidavano?
1: Sì, affidavano okay. i lavori.
0: Ok, infatti, sì, infatti, sì, infatti,
1: sì.
0: infatti.
1: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
1: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi, scusami.
0: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara
2: non comparativa,
0: la gara, per affidare i lavori, sì, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, si dice, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
0: sì, sì.
3: Però in quale via di state?
1: Ma fondi sono arrivati comunque, perché sì, il sindaco sì, per me sì. mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivate, sì, da un po'.
3: In che via di state?
1: Io abito in via Rossano.
3: Via?
1: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
1: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza?
1: Sì.
0: Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Perché facciamo il panino noi.
0: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
1: Sì, sì, ma... l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
0: sì.
1: Ci sono, non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati, cioè alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
1: sì. Sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
1: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
0: Sì.
1: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
2: perché lo devo pagarlo? Certo.
0: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
1: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
0: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
1: No, per niente.
0: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
0: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
0: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
0: Un anno e mezzo. Passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere presto.
0: Grazie Luigi.
1: La ringrazio.
0: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
0: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno sì, da sì. quella data.
0: Certo.
2: Ottobre.
0: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati vari.
2: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
0: Documentate.

0: immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, cioè, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lui.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficio reclami@studio100.it.

0: vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu ci, che ti, magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato, come
1: no, dico, magari, hai visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Via Fora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Sì. Certo.
2: Ma la Via Fora, non avevo notizie.
0: La Via Fora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è il rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua?
2: Noi stiamo andando a cercare
0: come
2: la Via Fora. Stiamo andando a cercare la Via Fora, magari
1: sono preso.
0: Magari sta col sindaco.
2: No, non in quel senso.
1: No,
2: non in quel senso. Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Via Fora può essere questa, quell'angolo della via di Nupreve, che era un avo mio e del.
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa lì.
0: Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...

0: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler.
1: Fai Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
0: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
0: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
0: Io ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
0: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
0: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Oh, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selton.

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939?
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmo.

0: Kate, è stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
2: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
2: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte.
3: Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
3: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
3: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
3: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: commissario.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
0: no, saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel, sta bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie,
1: eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego, non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
6: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e io soltanto so dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.

0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: l'uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, hey, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
3: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
3: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holt?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
5: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No! Qual è il nome del 4º uomo?
7: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del 4º uomo?
7: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
0: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta.
2: Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tovel, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio del numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader.

0: I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle Frecce Tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle Frecce Tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle Frecce Tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

E continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba! E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro.

0: facciamo.
1: E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
0: Buono, accettato.
1: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio. Lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra. Una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle.

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato

0: vita a un nuovo modo di fare. E poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democrazia,

0: democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management per portare vita una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D

0: ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' genzino.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa

0: 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita pieno questa cosa.

0: La sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollega un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco. cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del

0: piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche.

0: scientifiche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. E serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine. Oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo

0: che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi: perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola,
1: grazie.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te.
0: Dai. Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative, dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato, e quindi con le giuste motivazioni ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto, che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro, che viene ripartita su 6 start-up.

0: startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
0: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese, e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle startup che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
1: che poi
0: stanno
1: crescono,
0: continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 startup che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della startup Versosat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto, e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi, con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. tanto che nel nostro bando, oltre ad esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che è quella dedicata proprio a Taranto. C'è una categoria dedicata all'area Taranto come tema, quindi qualsiasi startup
1: più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
0: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali, certo. Quindi siamo open mind da questo punto di vista, però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che sei delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a sei startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione organigramma, una struttura con ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition. Ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25, di Fondazione Taranto 25, ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità, nel breve e medio lungo termine, termine, perché poi devi ragionare così su un tempo.

0: territorio è stata la focalizzazione anche sulle scuole e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori. Diciamo, hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Ne abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro. E questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura, in partenariato con il commissario delle bonifiche. Abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora.
0: Va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto?

0: dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
1: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
0: questo
1: a capire.
0: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
1: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
0: Ok, esatto.

0: Ma adesso ci siamo accomodati. No, siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non è, avete non, pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, o movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, se lei dice.

0: le pendenze, le curvature. Le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
1: 4 mm
0: con
1: su 4
0: il
1: metri.
0: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa di imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dei due incendi divampati intorno alle ore 13 di oggi che hanno costretto i vigili del fuoco ad un intervento quasi in simultanea in due diversi fronti di Taranto. Il primo è divampato nella zona dell'ex Enaip in via Ancona. Una densa colonna di fumo nero si è elevata nelle vicinanze dello stadio Iacovone. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona proprio a pochi passi dalla sede dell'ASL. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco un mezzo abbandonato all'interno

all'interno della struttura che da anni versa in stato di degrado. Le fiamme alimentate dalle sterpaglie presenti nel recinto non hanno fortunatamente causato ulteriori danni a persone o cose. Resta ora da verificare la dinamica che ha causato l'incendio. Un altro incendio invece è divampato nella zona vicino all'Istituto Scolastico Maria Pia, in via Galileo Galilei, dove si trova il campo da street basket realizzato dall'amministrazione comunale. Avrebbero preso fuoco in questo caso le numerose sterpaglie presenti nella zona, interamente carbonizzato un albero. La sequenza di incendi che sta interessando la nostra città e che porta il Tarantino al secondo posto nella regione Puglia per questi eventi riaccende sicuramente i riflettori sulla necessità di ripulire i terreni dalla vegetazione secca e incolta. Anche in questo caso, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori.

E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina sportiva come sempre, partendo dal calcio. Il Taranto oramai a poco più di 10 giorni dal ritiro di Chianciano Terme, valuta gli ultimi movimenti di mercato in vista del campionato d'appartenenza che dovrà affrontare.
1: Meno di 10 giorni e per il Taranto sarà già tempo di ritiro. La squadra rosso-blu si ritroverà a Chianciano Terme, dove inizierà ufficialmente la preparazione agli ordini di Alberto Giuliatto. Intanto prende forma la rosa per la stagione 2026-2027, anche se il club resta in attesa di conoscere il campionato di appartenenza, un'incertezza che non ha fermato il lavoro della società sul mercato. Tra le conferme c'è quella di Fabio Delvino. Il difensore è pronto a proseguire la sua avventura in rosso-blu. In entrata restano caldi i nomi di Francesco Bertolo e Simone Bolognese, due profili sui quali il Taranto sta lavorando con attenzione. Non tramonta nemmeno l'idea Nello Salzano, ma sulla trattativa incombe la concorrenza della Turris, pronta a inserirsi con decisione. Giorni intensi, dunque, per completare l'organico prima della partenza per il ritiro.
0: Fabio Delvino vestirà ancora rosso-blu, la riconferma arriverà nelle prossime ore, tutto questo nel servizio del nostro Cosimo Lenti.
2: Il Taranto è pronto a blindare il reparto di difensori centrali. È ormai tutto definito per la permanenza di Fabio Delvino, che vestirà ancora la maglia rossoblu nella prossima stagione. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma il difensore ha già firmato il contratto che lo legherà al club ionico per un altro anno, respingendo le diverse richieste arrivate dalla Serie D. Classe 1998 e con oltre 150 presenze tra i professionisti, Delvino rappresenta un punto di riferimento per esperienza e personalità. Nonostante una stagione condizionata da un infortunio, è stato uno dei leader dello spogliatoio, indossando anche la fascia di capitano nella prima parte del campionato. Anche nei momenti in cui non è stato disponibile in campo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra. Nel finale di stagione, inoltre, si è messo a disposizione dello staff tecnico, ricoprendo anche ruoli diversi dal suo, dimostrando grande spirito di sacrificio. Centrale affidabile in una difesa 4, braccetto di destra in una retroguardia 3 e all'occorrenza anche terzino, Delvino è una pedina preziosa per il nuovo Taranto. Per lui, così come per gli altri riconfermati, ora inizia la stagione del riscatto con l'obiettivo di riportare il rossoblù almeno in Serie D.
0: Calciomercato in fermento, il Taranto si muove senza sosta da Simone Bolognese a Francesco Bertolo, tutti i movimenti di mercato delle nostre pugliesi nel servizio.
1: Evoluzioni importanti nelle ultime ore di calciomercato. In casa Taranto è fatta per la riconferma di Fabio Delvino. Nel frattempo scatto importante per Simone Bolognese. Il centrocampista si è avvicinato sensibilmente al club rossoblù e nelle prossime ore potrebbero esserci novità. Attesa anche per Francesco Bertolo, che ha salutato i tifosi sui social, mentre per Salzano si profila un vero e proprio duello di mercato con la Turris. Molto attivo anche il Martina, che segue il portiere Lorenzo Piras, reduce dall'esperienza con il Fasano, e l'attaccante Bruno Barranco, autore di 8 reti nell'ultima stagione. Il Bisceglie invece ha chiuso per crocifisso Cancelli, centrocampista ex Brindisi e protagonista con il Barletta nella vittoria del campionato. La Virtus Francavilla ha ufficializzato Federico Chiatante e il giovane Marco Biagiotti. Intanto continua la favola di Aleko Garnica, dall'eccellenza con il Novoli alla Serie B con il Catanzaro. Saluta infine Roberto Apsitz dalla Virtus Francavilla, il portiere lettone classe 2006 passerà all'Inter.
0: Tra continuità e cambiamento, la New Taranto si prepara al campionato di Serie A2 Elite. La società rossoblù inizia a programmare un'annata sportiva importante.
1: Tra conferme, addie e certezze per il futuro, prende forma la nuova stagione della New Taranto. Il club rosso-blu riparte da Lorenzo Giannace. Il classe 99 confermato in squadra ha ribadito la volontà di alzare ancora l'asticella dopo quanto costruito nell'ultima stagione. Fame, umiltà e sacrificio saranno, secondo il giocatore, le basi per raggiungere nuovi obiettivi. Giannace ha inoltre sottolineato il forte legame con Taranto, diventata ormai la sua seconda casa. Si chiude invece, dopo 10 stagioni, il lungo percorso di Gianluca Bottiglione. Arrivato giovanissimo, il giocatore è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La società lo ha salutato ringraziandolo per l'attaccamento, i sacrifici e il contributo offerto alla maglia rossoblù. Intanto arriva anche il via libera della Covisod all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Elite, un passaggio fondamentale che permette alla New Taranto di guardare con fiducia alla nuova stagione.
0: E siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Vi diamo appuntamento naturalmente alla nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
3: Grazie.
2: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
3: Di francese.
2: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
3: Sì. Oh,
2: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
3: Esatto.
2: Tanto salutiamo il professoressa.
3: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, i miei colleghi sono straordinari.
2: Salutiamo.
3: E i ragazzi sono straordinari.
2: Salutiamo dirigente, ragazzi.
3: Quindi, veramente, saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
2: Bene, virgola. Andiamo oltre.
3: Cinzia, soprattutto, cioè, veramente internazionale.
2: Perché quello è un linguistico.
3: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
2: Francese, perché
3: francese.
2: Sottolini?
3: Francese. Oh,
2: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
3: Sì.
2: Da lì, idealmente, arriveranno
3: da lì
2: 26 paesi,
3: esatto.
2: Con quante lingue?
3: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
2: Il 30% di atleti e pubblico che arriverà.
3: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
2: Marocco,
3: paesi...
2: Marocco e Algeria, presumo.
3: Esatto, l'Africa del Nord,
2: questo.
3: Il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
2: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
3: Non vedevo l'ora.
2: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di
3: esatto,
2: fatto linguaggi,
3: esatto,
2: qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
3: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
2: Professoressa Lenti,
3: bellissima.
2: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
3: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo sussottage, cioè l'interprete...
2: Come si chiama?
3: Sussottage.
2: Cioè?
3: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per 1 al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
2: Cioè non c'è testo, non c'è
3: no,
2: scritto.
3: No, non c'è supporto.
2: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
3: Esatto.
2: Sei il sindaco italiano,
3: esatto.
2: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
3: sì,
2: non lo so?
3: Sì.
2: Giochi del Mediterraneo,
3: esatto,
2: tu ascolti.
3: Esatto, e in tempo reale traduci.
2: Decodifichi.

0: Verifichi attraverso diciamo, fai un, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama
0: traduzione sussurrata, è la simultanea.
1: La differenza?
0: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi.
1: Intanto c'è
0: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
0: Ecco, le lingue.
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
0: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
0: Mi sono messo d'accordo
1: col capitano.
0: Le lingue sono un mezzo proprio, che un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo.
0: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra io da ignorante direi è una traduttrice, sbagliato?
0: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai. Vorrei andare a vedere, puoi perderti delle partite.
0: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
1: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
0: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò.
1: Fai la volontaria al 3 contro 3?
0: Sì, sì, sì, al 3 contro 3 perché.
1: Villa Peripato, ricordiamolo.
0: Mi sembra il minimo, mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
0: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
1: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
0: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento
0: maturità.
1: Due promozioni.
0: Momento
1: salutiamo
0: due promozioni.
1: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
0: Devo dire.
1: Tante le iscrizioni sono fatte.
0: E vabbè, ormai sono fatte. Però comunque, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica. Cioè la gente.
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
0: Lo so.
1: Tu perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre. Okay. Così ti sorprende.
0: Quindi si
1: no,
0: parla.
1: Spieghiamo
0: di,
1: che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Di legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E, la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno.
1: Sembra una bambina sulla giostra, o
0: no,
1: sbaglio?
0: No, è bellissimo.
1: È vero, sì. Si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano
0: per fare prima
1: tutti
0: Cinzia.
1: E Tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua. Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni. Andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di Conto alla rovescia. Da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo.

0: prossimo, perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Ilva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare, inoltre, oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. Pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione, di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse.

0: manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto anche a quelle che sono le ripartenze degli impianti. Penso ad esempio all'alto forno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibile, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, sono circa 1.600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza, tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotto.

volta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB, che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale e di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto di giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi, evidentemente comunque.

0: organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Ed era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi.

0: personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo tre pattuglie di mattina, tre di pomeriggio, due di sera e tre di notte, è chiaro che se diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto sono in arrivo 22 futuri agenti e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
0: Hai detto bene, non c'è certezza perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali, il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste. Quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, lotto 1, lotto 2, lotto 3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori. E alla fine, diciamo, il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo Fabio,
0: Oltre alle
1: questa.
0: divise, oltre per, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici, che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo, vediamo.

0: Che non c'è bisogno di andare insomma tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema? Perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
1: Sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
0: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo, appunto, in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
1: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca un tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti, anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare, quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Eccoci tornati in studio e parliamo adesso dell'incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in particolare nella zona dell'ex Ilva. A fuoco sarebbero andati i terreni adiacenti all'ex cementir sulla strada che collega Taranto a Massafra. Le fiamme originate in una zona nella quale erano presenti molte sterpaglie ma anche rifiuti accumulati e ovviamente il forte vento della giornata di ieri non ha fatto altro che alimentare le fiamme, rendendo ancora più difficili i soccorsi. Noi eravamo sul posto, come potete vedere dalle immagini, questa colonna

0: densa di fumo nero era visibile da più parti della città e ha interessato soprattutto non solo le abitazioni vicine che sono state fatte evacuare, ma anche il quartiere Tamburi e sono state tante le segnalazioni di cittadini che ci hanno chiesto se fossimo insomma a conoscenza già dalle autorità preposte delle eventuali conseguenze sulla salute per quanto respirato. Tra l'altro l'incendio ha poi interessato anche il nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico, oltre a rifiuti e materiale di varia natura che era presente nei campi a ridosso dell'industria. E questo insomma ci fa capire il perché anche di questo fumo nero, ma anche dell'odore acre, che è stato percepito a diversi chilometri di distanza. Sul posto ovviamente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e per consentire i soccorsi è stato chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme infatti hanno raggiunto anche tratti della statale 7 Appia in direzione Massafra. Non sono ancora note le cause del rogo. E bisognerà adesso attendere il completamento, ovviamente, non solo delle operazioni di spegnimento che sono già avvenute, ma anche di bonifica del terreno. E questo si ricollega un po' con quella che è la situazione emergenziale. La Repubblica infatti titola Emergenza roghi a Taranto, perché la nostra provincia è al secondo posto nella regione, secondo quello che è il monitoraggio Copernicus, per quanto riguarda gli ettari bruciati dall'inizio dell'estate. 399 in provincia di Lecce, al secondo posto appunto il Tarantino con 364 ettari. Quindi sicuramente una situazione in cui bisogna prestare maggiore attenzione e cercare di capire quali sono le motivazioni che portano a questi incendi che spesso sono dolosi, dovuti ad atti di inciviltà come il semplice buttare il mozzicone acceso di sigaretta dal finestrino dell'auto, ma anche insomma, atti veri e propri dolosi di persone che per bruciare le sterpaglie che appunto crescono nei propri terreni, appiccano questi roghi che poi sono difficili da controllare, soprattutto non solo per la presenza delle sterpaglie dei rifiuti, ma anche per il vento e per le alte temperature. Bene, e su questa vicenda ovviamente vi terremo aggiornati, ma noi adesso vediamo se cambiamo decisamente argomento e parliamo di clima ambiente, vediamo se è collegato con noi Cosimo Sardelli, eccolo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, oggi c'è un incontro a Palazzo di Città tra le sigle sindacali e il sindaco. Ieri non vi siete presentati, giusto? Avete comunicato la mancata presenza ad un altro incontro. Vogliamo innanzitutto partire da questo, ricostruire un po' quello che sta succedendo in queste ultime 24 ore e poi affrontare quelle che sono le criticità principali della partecipata.
1: Sì, noi 10 giorni fa, nell'ultimo incontro tenuto in azienda con il vecchio management, avevamo detto chiaramente che non si può parlare di presente se non si affronta il nodo del futuro dell'azienda. E quindi avevamo chiesto un incontro ad horas al sindaco e all'assessore alle partecipate, quindi alla proprietà, per affrontare il nodo del futuro, che ha una sola parola, contratto di servizio. Perché senza contratto di servizio è chiaro ed evidente che dal 1 gennaio non c'è più un servizio pubblico gestito dalla società INAF del comune da Chimambiente SPA. E ritenevamo che discutere, continuare a far finta di nulla, era profondamente ingiusto e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della città, perché tanto la città quanto i lavoratori devono sapere chiaramente quali sono le intenzioni sul futuro e non ci bastano più le pur lodevoli dichiarazioni di intenti, ma deve essere rilanciato e mantenuto pubblico. Ci vogliono gli atti amministrativi e in questo momento gli atti, il primo è il contratto di servizio, cioè quello che garantirà che il servizio integrato di raccolta rifiuti dal 1 gennaio 2027 in poi sia ancora gestito da una società pubblica come Chimambiente, adeguatamente risanata, adeguatamente ristrutturata e rilanciata. Ci è pervenuta invece, presumibilmente, il Collegio dei Sindaci che gestisce l'azienda in questa fase non era a conoscenza, una convocazione per ieri per parlare di questioni ordinarie, tra cui anche i giochi del Mediterraneo. Ora, ci è sembrato, tenuto conto di quanto avevamo espresso, anche un atto di poca considerazione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei lavoratori, ma anche della città. E per questo abbiamo detto, prima parliamo col socio, capiamo per il futuro, perché senza prospettive di futuro non c'è presente, significa soltanto continuare a girare intorno al problema. È arrivato il momento della chiarezza. non solo a parole, ma con i fatti, o meglio con gli atti amministrativi.

0: amministrativi, qual è il contratto di servizi.
1: Ecco, qualche mese fa ci eravamo incontrati proprio a Palazzo di Città in occasione di un altro incontro e avevamo insomma preannunciato che sarebbe stata un'estate piuttosto calda e movimentata anche da questo punto di vista. E nella sua conferenza stampa di saluto, Alfredo Spalluto, prima di lasciare appunto la presidenza del CDA di Chimambiente per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, che a sua volta ha preso il posto di Federica Stamerra come assessore al patrimonio, ha dichiarato appunto la presenza di questa crisi dell'azienda, su cui poi però l'assessore Gianni Cataldino ha voluto un po' smorzare, spegnere le fiamme, dicendo che l'azienda non è in crisi, la crisi di impresa in realtà è una procedura che è stata avviata, ci sarebbero due advisors al momento che stanno appunto cercando una soluzione alla problematica soprattutto di natura debitoria economica dell'azienda. Quali sono le vostre sensazioni in tal senso?
0: Noi chiediamo che quello stesso senso di responsabilità che in questi mesi, anzi in questi anni, le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando, lavorando in condizioni spesso estreme, e basta guardare la condizione dei mezzi, gli orari che fanno, lo stesso senso di responsabilità anche chi ha ruoli istituzionali, come era l'ex presidente Spalluto, avrebbe dovuto avere anche qui un senso di responsabilità. Perché se è vero che tutti sappiamo che c'è in atto questa due diligence, è altrettanto vero, lo abbiamo stigmatizzato come organizzazioni sindacali, che non si può in una conferenza stampa a mo' di sfogatoio preannunciare una procedura di crisi di impresa perché ha effetti devastanti sui creditori. Vi faccio un esempio. Venerdì, a distanza di nemmeno 48 ore dalla conferenza stampa, due fornitori importanti dell'azienda, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, hanno comunicato che in ragione della grande massa debitoria nei rapporti tra loro e Chimambiente, hanno preannunciato quella che è una vera e propria serrata, se entro 10 giorni Chimambiente non provvederà a ridurre il debito. Quindi comprendete bene che anche questo ha non poco esacerbato gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi chiediamo, come organizzazioni sindacali, senso di responsabilità ai curatori che lo stanno dimostrando. Noi vorremmo che lo stesso senso di responsabilità lo avessero anche un po' tutti, perché, ripeto, è in gioco il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, è in gioco il futuro dello stesso decoro della città. Quindi è una partita importante dove le chiacchiere, i posizionamenti politici non hanno più ragion d'essere. È arrivato il momento della serietà, degli atti concreti e non più degli annunci. Noi lo pretendiamo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non è più possibile continuare a prendere tempo. Si deve essere conseguenziale. Noi questo oggi speriamo e auspichiamo che avvenga, perché io voglio ricordare che questo contratto ormai di servizio, qualche settimana fa in un comunicato stampa abbiamo detto forse lo chiederemo a chi l'ha visto, ce lo stanno preannunciando, c'era ancora l'amministrazione Merucci, ma con la nuova amministrazione ci hanno detto che ce lo danno ad aprile, a maggio, a giugno, siamo arrivati a luglio e ancora il contratto di servizio nemmeno in bozza si vede, che peraltro è un atto complesso che ha tutta una serie di passaggi istituzionali, quindi comprendete bene che veramente il rischio di arrivare lunghi su quello che è un atto fondamentale per il futuro dell'azienda e per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma consentitemi anche del servizio che noi auspichiamo e speriamo che finalmente questa città abbia un servizio all'altezza. Perché se poi noi andiamo in regione, come abbiamo fatto come organizzazioni sindacali, per parlare di impiantistica, che è uno degli elementi per il rilancio dell'azienda, e poi non riusciamo neanche a fare il contratto di servizio, comprendete bene che il quadro che ne emerge è un quadro estremamente preoccupante. Noi speriamo che queste preoccupazioni oggi vengano fugate, ma non con le semplici dichiarazioni, ma incominciando a produrre atti e documenti.
1: Ecco, in realtà alcune indiscrezioni parlano dell'esistenza di una bozza, appunto, di questo ormai fantomatico contratto di servizio, ma secondo voi sindacati questo continuo procrastinare, temporeggiare appunto sulla redazione di questo documento, da cui poi parte tutta una serie di programmazione anche sulla raccolta differenziata che in questo momento a Taranto, al di là di quelle che sono le percentuali che ci ha mostrato poi Spalluto in conferenza stampa, presenta delle evidenti problematiche e criticità. Al di là di questo, voi ritenete che appunto questo temporeggiare possa nascondere un'indecisione da parte della amministrazione sul voler proseguire a mantenere l'azienda pubblica oppure no?
0: Noi lo sappiamo perché, cioè, se avessimo certezza di tutto ciò, oggi staremmo non a fare un semplice incontro, ma avremmo messo in campo già mobilitazioni pesanti da parte dei lavoratrici e dei lavoratori. Certo, il passare del tempo aumenta la preoccupazione, non aiuta, e sicuramente la data del 31 dicembre è una data ormai vicina, molto vicina, letta insieme alla complessità dell'atto e anche a quelli che poi sono i pareri tecnici che la macrostruttura comunale esprimerà, rispetto alla quale ci sono anche dubbi e preoccupazioni. Quindi noi riteniamo che non bisogna più aspettare, perché altrimenti noi rischiamo di dover fare le cose un po' all'italiana all'ultimo momento, raffazzonate, e magari che la soluzione sia peggiore del problema. Quindi aspettiamo con speranza l'incontro di oggi. Una cosa è certa, laddove anche oggi si continua in questo, diciamo, balbettio istituzionale su queste vicende, la reazione delle organizzazioni sindacali, ma delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà forte e pesante. Non ci create queste condizioni. Noi vogliamo, veramente, lo diciamo con speranza, che finalmente questa città abbia una narrazione diversa della sua vita, della sua storia. Questa città merita altro. Cioè, la questione dei rifiuti è una questione che ormai si tira avanti da anni. Sono necessarie delle scelte coraggiose, ma sono necessarie delle scelte. Non a caso la funzione pubblica GL a qualche giorno fa ha espresso chiaramente che è arrivato il momento di non ci schiare più col manuale Cencelli nella nomina del CDA di Clima Ambiente. È necessaria una figura tecnica di alto profilo che tiri fuori l'azienda dalla condizione in cui si trova per poterla rilanciare. Clima Ambiente è l'unica società partecipata della Puglia che ha un asset impiantistico da fare invidia a qualunque multi-utility di livello nazionale ed europeo. Ora, non sfruttare anche le risorse che abbiamo credo che sia veramente un peccato civile contro la città e contro la comunità.
1: Ecco, hai anticipato, diciamo, con quello che hai appena detto, quella che era la mia ultima domanda, appunto sulla figura che deve prendere il posto di Spalluto alla guida di Clima Ambiente. Quindi, come sindacati, voi auspicate comunque una figura tecnica, data anche la complessità della situazione in cui si trova al momento la partecipata?
0: Ad onore del vero, questa è una posizione che ha espresso solo la funzione pubblica CGL, non conosco l'orientamento delle altre sigle sindacali con le quali però condividiamo tutto il resto. Sì, noi come funzione pubblica CGL abbiamo detto in maniera chiara, non è più il tempo da manuale Cencelli. A fronte di situazioni estreme ed emergenziali e complesse che richiedono competenze tecniche rilevanti, non si può pensare che seppur con una tutta buona volontà di avere una nomina politica, possa risolvere questa questione. Per tirare fuori dalle secche Clima Ambiente, a nostro parere, è necessaria una figura tecnica di alto profilo, che abbia quelle competenze, quelle conoscenze, quelle capacità relazionali che permettano di far diventare Clima Ambiente da problema per la città a risorsa. E questa è la nostra prospettiva. Le condizioni ci sono tutte. E qui è importante il ruolo e la volontà politica. Diciamo che nuovo management e nuovo contratto di servizio e rilancio degli impianti sono tutte facce di una stessa medaglia. È una sfida importante, ma non possiamo perderla non giocandola. Certo, chi ha la responsabilità, e quindi il socio unico, il Comune di Taranto, adesso fino in fondo deve giocare la sua partita e il suo ruolo.
1: Un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400 è la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

0: e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo tra l'altro firmato con l'ASL di Taranto per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
2: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario, che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispetto al quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario. Quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo. Ormai la crisi è strutturale, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati e ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé e la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27, con tante sigle che hanno, diciamo, sottoscritto questo intervento, che serviva per, slocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale, fondamentale, la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quanto il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza,

0: attuale che tra l'altro ha diciamo varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali. Sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
1: Sì, è un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere, poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi. Ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio e per il quale si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un opportuno investimento, diciamo, economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà, diciamo, assoluta, dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi, diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
0: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere, con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio, in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno, fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
1: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. ci sono dei progetti, delle organizzazioni del terzo settore che portano

0: senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo e intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, le più, quelle con il maggior, diciamo, riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di riceverle. Ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto, molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che, per esempio, tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale. Mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare, inoltre, oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto, e pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi. Non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda

0: Guarda, Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti, da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista, in tutte le nostre piattaforme, abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine Amministrazione Straordinaria, sono circa 1.600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiam CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex-Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza. tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel

0: posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
1: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile,
0: Sì.
1: diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più
0: Sì.
1: stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione.

0: evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze, penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto dei giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Ed era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede: ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL, di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno.

0: tutti i tuoi telespettatori.
1: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
0: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di Polizia Locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti, vorrei ricordare che su 194 dipendenti della Polizia Locale circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente, insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto sono in arrivo 22 futuri agenti e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
0: Hai detto bene, non c'è certezza perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali, il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste. Quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti e quindi è chiaro che

0: Nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, lotto 1, lotto 2, lotto 3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei Giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori. E alla fine, diciamo, il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo Fabio,
0: Oltre alle
1: questa.
0: divise, oltre per, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici, che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma, tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema? Perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
0: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
1: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i Giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
0: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, gli eventi sia musicali che eventi sportivi.

0: ad esempio sulla rotonda del lungomare, quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisè e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio come sempre deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, invertiamo le circonduzioni, quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle. Porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori, su, giù. Poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo. E fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, uno. Due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro. Espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli. Espiro, rilasso le spalle.

Lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria e fletto il capo dall'altro lato, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro, flessioni in avanti. E inspirando, estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle cresseliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide. I piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 centimetri, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli, mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro, espiro. Siamo a 3, 4, 5. 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo.

Distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri due. Fuori l'aria. E fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo non si attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni.

Ok, e poi ci concediamo, come sempre, un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1 e ispiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro, inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole, troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro.

5, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Altri due, espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe e mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGL Francesco Brigati.
3: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Silva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
2: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
4: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche.

diciamo, le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che

0: che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono le ripartenze degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista, in tutte le nostre piattaforme, abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine amministrazione straordinaria, sono circa 1.600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu, certamente noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza. Tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto.

0: posto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
1: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze, penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci

0: ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto di giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante, che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Ed era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché. Quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale, perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
3: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di Polizia Locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti, vorrei ricordare che su 194 dipendenti della Polizia Locale circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se diciamo, una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo

0: Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto, ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto sono in arrivo 22 futuri agenti e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase: per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
0: Hai detto bene, non c'è certezza perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità, con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali, il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste. Quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, lotto 1, lotto 2, lotto 3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei Giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori. E alla fine, diciamo, il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo Fabio,
0: Oltre alle
1: questa.
0: divise, oltre per quanto, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici, che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma, tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema? Perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
0: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da

0: altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi. È facile lamentarsi, soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
1: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
0: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Eccoci tornati in studio e parliamo adesso dell'incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in particolare nella zona dell'ex Ilva. A fuoco sarebbero andati i terreni adiacenti all'ex cementir sulla strada che collega Taranto a Massafra. Le fiamme originate in una zona nella quale erano presenti molte sterpaglie ma anche rifiuti accumulati e ovviamente il forte vento della giornata di ieri non ha fatto altro che alimentare le fiamme, rendendo ancora più difficili i soccorsi. Noi eravamo sul posto, come potete vedere dalle immagini, questa colonna densa di fumo nero era visibile da più parti della città e ha interessato soprattutto non solo le abitazioni vicine che sono state fatte evacuare, ma anche il quartiere Tamburi, e sono state tante le segnalazioni di cittadini che ci hanno chiesto, se fossimo insomma a conoscenza già dalle autorità preposte, delle eventuali conseguenze sulla salute per quanto respirato. Tra l'altro, l'incendio ha poi interessato anche il nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico, oltre a rifiuti e materiale di varia natura che era presente nei campi a ridosso dell'industria. E questo insomma ci fa capire il perché anche di questo fumo nero, ma anche dell'odore acre, che è stato percepito a diversi chilometri di distanza. Sul posto ovviamente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e per consentire i soccorsi è stato chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme infatti hanno raggiunto anche tratti della statale 7 Appia in direzione Massafra. Non sono ancora note le cause del rogo. E bisognerà adesso attendere il completamento, ovviamente, non solo delle operazioni di spegnimento che sono già avvenute, ma anche di bonifica del terreno. E questo si ricollega un po' con quella che è la situazione emergenziale. La Repubblica infatti titola Emergenza roghi a Taranto, perché la nostra provincia è al secondo posto nella regione.

0: secondo quello che è il monitoraggio Copernicus per quanto riguarda gli ettari bruciati dall'inizio dell'estate, 399 in provincia di Lecce, al secondo posto appunto il Tarantino con 364 ettari, quindi sicuramente una situazione in cui bisogna prestare maggiore attenzione e cercare di capire quali sono le motivazioni che portano a questi incendi che spesso sono dolosi, dovuti ad atti di inciviltà, come il semplice buttare il mozzicone acceso di sigaretta dal finestrino dell'auto, ma anche insomma, atti veri e propri dolosi di persone che per bruciare le sterpaglie che appunto crescono nei propri terreni, appiccano questi roghi che poi sono difficili da controllare, soprattutto non solo per la presenza delle sterpaglie di rifiuti, ma anche per il vento e per le alte temperature. Bene, e su questa vicenda ovviamente vi terremo aggiornati, ma noi adesso vediamo se cambiamo decisamente argomento e parliamo di clima ambiente, vediamo se è collegato con noi Cosimo Sardelli, eccolo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, oggi c'è un incontro a Palazzo di Città tra le sigle sindacali e il sindaco. Ieri non vi siete presentati, giusto? Avete comunicato la mancata presenza ad un altro incontro. Vogliamo innanzitutto partire da questo, ricostruire un po' quello che sta succedendo in queste ultime 24 ore e poi affrontare quelle che sono le criticità principali della partecipata.
1: Sì, noi 10 giorni fa, nell'ultimo incontro tenuto in azienda con il vecchio management, avevamo detto chiaramente che non si può parlare di presente se non si affronta il nodo del futuro dell'azienda. E quindi avevamo chiesto un incontro ad horas al sindaco e all'assessore alle partecipate, quindi alla proprietà, per affrontare il nodo del futuro, che ha una sola parola, contratto di servizio. Perché senza contratto di servizio è chiaro ed evidente che dal 1 gennaio non c'è più un servizio pubblico gestito dalla società INAF del Comune da Archimambiente SPA. E ritenevamo che discutere, continuare a far finta di nulla, era profondamente ingiusto e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della città, perché tanto la città quanto i lavoratori devono sapere chiaramente quali sono le intenzioni sul futuro e non ci bastano più le pur lodevoli dichiarazioni di intenti, ma deve essere rilanciato e mantenuto pubblico. Ci vogliono gli atti amministrativi e in questo momento gli atti, il primo è il contratto di servizio, cioè quello che garantirà che il servizio integrato di raccolta rifiuti dal 1 gennaio 2027 in poi sia ancora gestito da una società pubblica come Archimambiente, adeguatamente risanata, adeguatamente ristrutturata e rilanciata. Ci è pervenuta invece, presumibilmente, il Collegio dei Sindaci che gestisce l'azienda in questa fase non era a conoscenza, una convocazione per ieri per parlare di questioni ordinarie, tra cui anche i Giochi del Mediterraneo. Ora, ci è sembrato, tenuto conto di quanto avevamo espresso, anche un atto di poca considerazione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei lavoratori, ma anche della città. E per questo abbiamo detto, prima parliamo col socio, capiamo per il futuro, perché senza prospettive di futuro non c'è presente, significa soltanto continuare a girare intorno al problema. È arrivato il momento della chiarezza, non solo a parole, ma con i fatti, o meglio con gli atti amministrativi, qual è il contratto di servizio.
0: Ecco, qualche mese fa ci eravamo incontrati proprio a Palazzo di Città in occasione di un altro incontro e avevamo insomma preannunciato che sarebbe stata un'estate piuttosto calda e movimentata anche da questo punto di vista. E nella sua conferenza stampa di saluto, Alfredo Spalluto, prima di lasciare appunto la presidenza del CDA di Chimambiente per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, che a sua volta ha preso il posto di Federica Stamerra come assessore al patrimonio, ha dichiarato appunto la presenza di questa crisi dell'azienda, su cui poi però l'assessore Gianni Cataldino ha voluto un po' smorzare, spegnere le fiamme, dicendo che l'azienda non è in crisi, la crisi di impresa in realtà è una procedura che è stata avviata, ci sarebbero due advisors al momento che stanno appunto cercando una soluzione alla problematica soprattutto di natura debitoria economica dell'azienda. Quali sono le vostre sensazioni in tal senso?
1: Noi chiediamo che quello stesso senso di responsabilità che in questi mesi, anzi in questi anni, le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando, lavorando in condizioni spesso estreme, e basta guardare la condizione dei mezzi, gli orari che fanno, stesso senso di responsabilità anche chi ha ruoli istituzionali, come era l'ex presidente Spalluto, avrebbe dovuto avere anche qui un senso di responsabilità. Perché se è vero che tutti sappiamo che c'è in atto questa due diligence, è altrettanto vero, lo abbiamo stigmatizzato come organizzazioni sindacali, che non si può in una conferenza stampa a mo' di sfogatoio preannunciare una procedura di crisi d'impresa perché ha effetti devastanti sui creditori. Vi faccio un esempio. Venerdì, a distanza di nemmeno 48 ore dalla conferenza stampa, due fornitori importanti dell'azienda, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, hanno comunicato che in ragione della grande massa debitoria nei rapporti tra loro e Chimambiente, hanno preannunciato quella che è una vera e propria serrata, se entro 10 giorni Chima non provvederà a ridurre il debito. Quindi comprendete bene che anche questo ha non poco esacerbato gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi chiediamo, come organizzazioni sindacali, senso di responsabilità ai lavoratori che lo stanno dimostrando. Noi vorremmo che lo stesso senso di responsabilità lo avessero anche un po' tutti, perché, ripeto, è in gioco il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, è in gioco il futuro dello stesso decoro della città. Quindi è una partita importante dove le chiacchiere, i posizionamenti politici non hanno più ragion d'essere. È arrivato il momento della serietà, degli atti concreti e non più degli annunci. Noi lo pretendiamo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non è più possibile continuare a prendere tempo. Si deve essere conseguenziale. Noi questo oggi speriamo e auspichiamo che avvenga, perché io voglio ricordare che questo contratto ormai di servizio, qualche settimana fa in un comunicato stampa abbiamo detto, forse lo chiederemo a chi l'ha visto, ce lo stanno preannunciando, c'era ancora l'amministrazione Merucci, ma con la nuova amministrazione ci hanno detto che ce lo danno ad aprile, a maggio, a giugno, siamo arrivati a luglio e ancora il contratto di servizio nemmeno in bozza si vede, che peraltro è un atto complesso, che ha tutta una serie di passaggi istituzionali, quindi comprendete bene che veramente il rischio di arrivare lunghi su quello che è un atto fondamentale per il futuro dell'azienda e per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma consentitemi, anche del servizio che noi auspichiamo e speriamo che finalmente questa città abbia un servizio all'altezza. Perché se poi noi andiamo in regione, come abbiamo fatto con organizzazioni sindacali, per parlare di impiantistica, uno degli elementi per il rilancio dell'azienda, e poi non riusciamo neanche a fare il contratto di servizio, comprendete bene che il quadro che ne emerge è un quadro estremamente preoccupante. Noi speriamo che queste preoccupazioni oggi vengano fugate, ma non con le semplici dichiarazioni, ma incominciando a produrre atti e documenti.
0: Ecco, in realtà alcune indiscrezioni parlano dell'esistenza di una bozza, appunto, di questo ormai fantomatico contratto di servizio, ma secondo voi sindacati questo continuo procrastinare, temporeggiare appunto sulla redazione di questo documento, da cui poi parte tutta una serie di programmazione anche sulla raccolta differenziata, che in questo momento a Taranto, al di là di quelle che sono le percentuali che ci ha mostrato poi Spalluto in conferenza stampa, presenta delle evidenti problematiche e criticità. Al di là di questo, voi ritenete che appunto questo temporeggiare possa nascondere un'indecisione da parte della amministrazione sul voler proseguire a mantenere l'azienda pubblica oppure no?
1: Noi lo sappiamo perché, cioè, se avessimo certezza di tutto ciò, oggi saremmo non a fare un semplice incontro, ma avremmo messo in campo già mobilitazioni pesanti da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Certo, il passare del tempo aumenta la preoccupazione, non aiuta, e sicuramente la data del 31 dicembre è una data ormai vicina, molto vicina, letta insieme alla complessità dell'atto. E anche a quelli che poi sono i pareri tecnici che la macrostruttura comunale esprimerà, rispetto alla quale ci sono anche dubbi e preoccupazioni. Quindi noi riteniamo che non bisogna più aspettare, perché altrimenti noi rischiamo di dover fare le cose un po' all'italiana all'ultimo momento, raffazzonate, e magari che la soluzione sia peggiore del problema. Quindi aspettiamo con speranza l'incontro di oggi. Una cosa è certa, laddove anche oggi si continua in questo, diciamo, balbettio istituzionale su queste vicende, la reazione delle organizzazioni sindacali, ma delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà forte e pesante. Non ci create queste condizioni. Noi vogliamo, veramente, lo diciamo con speranza, che finalmente questa città abbia una narrazione diversa della sua vita, della sua storia. Questa città merita altro. Cioè, la questione dei rifiuti è una questione che ormai si tira avanti da anni. Sono necessarie delle scelte coraggiose, ma sono fatto.

0: Sartre ha scelto non a caso la funzione PubGL a qualche giorno fa, ha espresso chiaramente che è arrivato il momento di non cincischiare più col manuale Cencelli nella nomina del CDA di Clima Ambiente. È necessaria una figura tecnica di alto profilo che tiri fuori l'azienda dalla condizione in cui si trova per poterla rilanciare. Clima Ambiente è l'unica società partecipata della Puglia che ha un asset impiantistico da fare invidia a qualunque multi-utility di livello nazionale ed europeo. Ora, non sfruttare anche le risorse che abbiamo credo che sia veramente un peccato civile contro la città e contro la comunità.
1: Ecco, hai anticipato, diciamo, con quello che hai appena detto, quella che era la mia ultima domanda, appunto sulla figura che deve prendere il posto di Spalluto alla guida di Clima Ambiente. Quindi, come sindacati, voi auspicate comunque una figura tecnica, data anche la complessità della situazione in cui si trova al momento la partecipata?
0: Ad onor del vero, questa è una posizione che ha espresso solo la funzione pubblica CGL, non conosco l'orientamento delle altre sigle sindacali con le quali però condividiamo tutto il resto. Sì, noi come funzione pubblica CGL abbiamo detto in maniera chiara, non è più il tempo da manuale Cencelli. A fronte di situazioni estreme ed emergenziali e complesse che richiedono competenze tecniche rilevanti, non si può pensare che seppur con una tutta buona volontà che può avere una nomina politica, possa risolvere questa questione. Per tirare le secche, fuori dalle secche Clima Ambiente, a nostro parere è necessaria una figura tecnica di alto profilo che abbia quelle competenze, quelle conoscenze, quelle capacità relazionali che permettano di far diventare Clima Ambiente da problema per la città a risorsa, e questa è la nostra prospettiva. Le condizioni ci sono tutte e qui è importante il ruolo e la volontà politica. Diciamo che nuovo management e nuovo contratto di servizio e rilancio degli impianti sono tutte facce di una stessa medaglia. È una sfida importante, ma non possiamo perderla non giocandola. Certo, chi ha la responsabilità, e quindi il socio unico, il Comune di Taranto, adesso fino in fondo deve giocare la sua partita e il suo ruolo.
1: Un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, ben trovati.
1: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo, tra l'altro firmato con l'ASL di Taranto, per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
3: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario, che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispetto al quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità

0: di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario, quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che da tempo, ormai la crisi è strutturale, non stiamo parlando, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati, ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé e la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti, quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27 con tante sigle che hanno diciamo, sottoscritto questo intervento che serviva per, dislocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori e si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale, fondamentale, la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza. È anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quanto il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono diciamo, scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia, le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha, diciamo, varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
0: È un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere, poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma per chiusa questa

0: questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme, riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi. Ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio, e per il quale si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un investimento economico, finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà assolutamente dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi, diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno, fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo, e intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, le più, quelle con il maggior riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero esiguo di offerte formative lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di riceverle, ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che per esempio tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale, mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano

0: espiare una pena e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Il decimo posto.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente

0: tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità. Quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora. Ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico.

0: tecnologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità, anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca.

0: di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno.

Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono un violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo.

Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza, ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo

questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, al momento tutto ruota attorno a Jindal, trattativa decisiva il 28 luglio. E poi ancora cantieri BRT, nuove restrizioni al traffico. E poi affronteremo il tema della sanità con l'ospedale di Martina, Pentassuglia fa il punto. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, si intensifica il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. Si lavora per migliorare l'offerta di Jindal, al momento l'unica concreta sul tavolo, aumentando produzione e occupazione e riducendo il numero degli esuberi. Nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni della circolazione fino all'8 agosto. Ospedale di Martina Franca, la riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto e interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Ex Ilva, cresce il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare l'offerta di Jindal puntando su più produzione e occupazione e meno esuberi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Si intensifica il confronto tra i commissari di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia e il Ministero delle Imprese in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 di luglio a Palazzo Chigi. Sul tavolo non c'è soltanto la preparazione del vertice, ma soprattutto il tentativo di migliorare l'offerta del gruppo indiano Jindal, che secondo il Mimit resta al momento l'unica proposta concreta per l'ex Ilva. Rispetto al piano iniziale, che prevedeva l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori e una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate l'anno, sarebbero stati compiuti alcuni passi in avanti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l'installazione a Taranto di 2 forni elettrici oppure di un unico impianto con una capacità da 3 milioni di tonnellate, una soluzione che permetterebbe di aumentare la produzione e ridurre il numero degli esuberi che resterebbero comunque inevitabili. Al momento non risultano offerte alternative né da parte dell'investitore americano Michael Flex né da parte di gruppi siderurgici italiani. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che eventuali nuove proposte potranno essere presentate nell'ambito della gara internazionale, ma allo stato attuale non ce ne sarebbero. Intanto il Mimit ha annunciato un esposto alla polizia postale dopo la diffusione di un falso comunicato su un presunto piano da 480 milioni per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia. Tutti i nodi arriveranno dunque al confronto del 28 luglio, dal quale i sindacati attendono risposte chiare sul futuro dello stabilimento e dell'occupazione.
0: E adesso la cronaca. Ennesima lite ieri nel borgo e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, sulla vicenda interviene Futuro Nazionale Taranto, il servizio. Ancora attenzione nel centro di Taranto, una rissa è scoppiata ieri in via Margherita e secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Alcune delle persone ritenute coinvolte sono state successivamente rintracciate sul lungomare. In corso le operazioni di identificazione e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e commercianti del borgo che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che in una nota parla di ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Battista aggiunge che chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato e conclude chiedendo un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale. Intanto le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.
2: E blitz all'alba sulle spiagge di Manduria contro i furbetti della battigia. Rimossi ombrelloni, sdraio e lettini lasciati incustoditi per occupare abusivamente i posti migliori. Per i proprietari delle attrezzature sono previste sanzioni fino a 500 euro. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Blitz all'alba sulle spiagge libere del litorale di Manduria contro i cosiddetti furbetti della battigia. Secondo il quotidiano di Puglia, le operazioni sono scattate questa mattina alle 6 con la rimozione forzata di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte con l'obiettivo di occupare in anticipo i posti migliori. Uomini e mezzi del comune sotto il controllo della polizia locale sono intervenuti sugli arenili maggiormente frequentati, liberando porzioni di spiaggia pubblica da tutto il materiale utilizzato come vero e proprio segnaposto. Alle operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Manduria, Domenico San Marco, che ha seguito gli interventi di sgombero fin dalle prime ore del mattino. Le attrezzature rimosse vengono caricate su un camion e trasferite in un deposito comunale. I proprietari potranno chiederne la restituzione, ma rischiano una sanzione che può arrivare fino a 500 euro per la violazione delle ordinanze balneari. Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge libere è da sempre al centro delle proteste di residenti e turisti, spesso costretti a trovare spazi occupati nonostante l'assenza dei proprietari. I controlli, fanno sapere dal comune di Manduria, proseguiranno lungo tutto il litorale per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge pubbliche e mettere fine a una pratica tanto diffusa quanto scorretta.
2: E apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Più controlli sulle prescrizioni, maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e gare d'appalto centralizzate. La Regione Puglia ha approvato il piano per contenere la spesa farmaceutica nel triennio 2026-2028, salvaguardando le cure per i pazienti. Vediamo il servizio. La Regione punta a contenere la spesa farmaceutica senza ridurre la qualità dell'assistenza. Con una delibera approvata dalla Giunta vengono fissati nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028 con l'obiettivo di rallentare la crescita della spesa per i farmaci, sia quelli distribuiti dagli ospedali che quelli acquistati nelle farmacie convenzionate. La strategia prevede un maggiore ricorso alle gare d'appalto centralizzate per l'acquisto di farmaci non più coperti da brevetto, come generici e biosimilari, e un rafforzamento dei controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni. Restano invece esclusi dai tagli i medicinali ad alto costo per la cura di tumori e malattie rare, oltre agli anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie terapeutiche che hanno registrato gli aumenti di spesa più consistenti: farmaci per il colesterolo, dermatologici, antidiabetici, medicinali contro l'obesità e antibiotici. Previsti anche controlli sull'utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare per contrastare eventuali impieghi non appropriati. La delibera affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni con verifiche periodiche e obiettivi specifici anche per i medici prescrittori. Tra le misure previste anche il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti cronici e il monitoraggio dei consumi per riportare la spesa regionale sotto i livelli della media nazionale. Ospedale di Martina Franca. La riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto ed interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Assessore Pentasuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
4: Ma il reparto è operativo. Guardate, per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
3: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
4: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
3: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici. Una data però al momento non viene indicata.
4: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
3: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
4: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24?
3: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
5: Ci saranno i due medici al pronto soccorso?
4: Noi garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché come per la rianimazione anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
3: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
2: Torniamo adesso a Taranto, nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni alla circolazione fino all'8 agosto. I dettagli nel servizio.
6: Cambia temporaneamente la viabilità nel centro cittadino per consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione delle linee elettriche della rete BRT, il bus Rapid Transit. Da lunedì 21 luglio fino all'8 agosto 2026 saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dal cantiere. In particolare saranno chiusi al traffico interessati dal divieto di sosta con rimozione forzata via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e via Regina Margherita tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest'ultimo caso il traffico sarà deviato su Corso Due Mari già dall'incrocio con Corso Umberto. Per agevolare il transito degli autobus urbani sarà inoltre istituito il divieto di sosta davanti al civico 29 di Corso Due Mari. Sul ponte girevole verrà installata una nuova segnaletica di dare precedenza all'intersezione con Corso Due Mari, mentre sempre per consentire le manovre dei mezzi pubblici sarà temporaneamente rimossa la delimitazione in gomma della pista ciclabile nel tratto tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi essere ripristinata al termine dei lavori. L'amministrazione comunale invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
2: A Pulsano continua l'allarme per i roghi di rifiuti plastici e tossici che da settimane rendono l'aria irrespirabile. Ieri sera il sit-in promosso dal comune con cittadini e polizia locale. Il sindaco annuncia lunedì sarà presentato un esposto alle forze dell'ordine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
7: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I. Un momento di confronto ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
8: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli. Se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme, più si è meglio è in questi casi, e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, la prima mattina mi sembrava opportuno, e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce, perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
7: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
8: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
7: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
8: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
2: Le false recensioni online possono costare alle imprese turistiche della ristorazione fino al 30% del fatturato. Confesercenti chiede regole più severe all'antitrust per fermare profili falsi, giudizi pilotati e campagne denigratorie che danneggiano l'immagine del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Le false recensioni online possono provocare alle imprese turistiche della ristorazione tarantine perdite fino al 30% del fatturato. A lanciare l'allarme Francesco Intermite, presidente di Confesercenti, casa impresa Taranto, che chiede modifiche urgenti alle linee guida dell'antitrust sulla reputazione digitale. Recensioni costruite ad arte, campagne denigratorie e giudizi pubblicati da profili falsi possono condizionare per mesi le scelte dei clienti, danneggiando ristoranti, alberghi e strutture ricettive. Un rischio ancor più grave per un territorio come quello ionico, che punta sulla crescita dei flussi turistici e ha bisogno di promozione e non di cattiva pubblicità. Confesercenti, insieme alle altre associazioni del comparto, ha quindi presentato una segnalazione formale all'autorità garante della concorrenza, chiedendo regole più severe. Tra le proposte, la verifica dell'identità di chi pubblica, la dimostrazione di aver realmente usufruito del servizio e l'obbligo di inserire la recensione entro 30 giorni. Richiesti anche giudizi sempre motivati per garantire alle imprese il diritto di replica e il divieto di compravendita dei pacchetti di recensione. Secondo Intermite, la trasparenza digitale non riguarda più soltanto l'immagine delle aziende, ma può determinare la stessa sopravvivenza economica.
2: Grande partecipazione a Faggiano per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino nel ricordo del giovane tifoso del Taranto. Sport, amicizia e solidarietà al centro dell'iniziativa, con l'intero ricavato devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino, organizzato per ricordare il giovane tifoso del Taranto attraverso una giornata di sport, amicizia e solidarietà. Tanti gli amici presenti, uniti dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto di dare all'iniziativa una concreta funzione sociale. L'intero importo raccolto durante il Memorial è stato infatti devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia, come confermato dalla presidente Angela Giammarella. Un sostegno importante per le attività delle associazioni e per le famiglie che ogni giorno affrontano percorsi particolarmente difficili. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Faggiano Antonio Cardea e l'ex calciatore del Taranto Max Marsili. Il Memorial Arturo Camerino si conferma così non soltanto un momento dedicato alla memoria, ma anche un'occasione capace di trasformare il dolore in partecipazione, solidarietà e aiuto concreto.
9: Siamo giunti al terzo anno. Voglio semplicemente ringraziare i tantissimi donatori, quest'anno tantissimi veramente, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, tutti gli amici che mi hanno aiutato. E doneremo tutto all'AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Speriamo nel nostro piccolo di fare un po' del bene e, come ha detto il sindaco, ricordiamo mio cognato Arturo Camerino.
10: E noi questa sera ricordiamo Arturo, ma ricordiamo i valori che Arturo probabilmente ci ha lasciato in eredità: la solidarietà, il valore della famiglia, la famiglia.

0: Di Arturo da sempre ha sposato l'idea di poter dare una mano a noi associazione per poter supportare il reparto di oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Valerio Cecinati, che è una risorsa preziosa per i bimbi e i ragazzi che hanno la possibilità di curarsi a casa. I bimbi del territorio, i ragazzi del territorio non sono più costretti ad andare necessariamente fuori, ma restano a casa a curarsi, ad affrontare il percorso di cura. È sicuramente importante e annoso, ma con l'aiuto di tutti, così come tutti gli amici di Arturo e la sua famiglia, e attraverso la nostra mission il percorso speriamo diventi più leggero.
1: Quando purtroppo muore un ragazzo giovanissimo di tumore e poi i familiari organizzano un memorial, un torneo per ricordarlo, e tutto ciò che viene ricavato, devolverlo a quelle famiglie, a quelle associazioni che portano avanti, diciamo, gli studi per questa brutta malattia che purtroppo persiste sempre di più, e non può che un'amministrazione, un amministratore, un sindaco essere presente.
2: È un'occasione per ricordare Arturo, sono orgoglioso di venire qui. Mi hanno chiamato per la presenza e non potevo dire di no, perché queste cose penso che vanno oltre al calcio e a tutto il resto.
3: E con questo servizio termina il nostro TG delle 14, vi lasciamo all'appuntamento con il TG sportivo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100 dopo il TG. Avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare sempre alle mie spalle, continua questa lotta titanica fra l'aria fresca, anzi piuttosto fredda, che scende dall'Europa settentrionale e che vede il suo minimo di pressione in corrispondenza della Danimarca, e l'aria più calda che invece si trova, vedete, mi sposto con quella H in presenza sull'Algeria, che determina ancora delle temperature vistosamente elevate, soprattutto sulla parte meridionale del bacino del Mediterraneo. A questa configurazione poi partecipa anche quella zona di alta pressione che vedete sempre in alto alle mie spalle, con un massimo di 1034 ectopascal, il che significa sostanzialmente che, come due ruote di un ingranaggio di un orologio, l'avevamo già detto l'edizione precedente, concorrono a far scendere appunto delle correnti fredde dalle latitudini più settentrionali del continente europeo. Per il momento dobbiamo ancora sopportare, noi in Italia meridionale, l'azione preponderante dell'aria calda africana, e che quindi ci determinerà delle condizioni di cielo sereno, sì, stabile sicuramente, ma anche con temperature elevate. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete. Cielo sereno, poco nuvoloso, c'è poco da commentare, c'è poco da dire, nuvolosità praticamente assente o al più presente nelle ore centrali del giorno, ma senza il rischio di precipitazioni neanche nelle aree interne. Le temperature, come vedete, minima 25, massima 36, sono temperature decisamente elevate, ma queste sono quelle riferite a delle località presenti lungo la costa. Nelle aree interne, come già abbiamo detto altre volte, le temperature nelle ore centrali del giorno possono essere più alte, anche di qualche grado, e quindi toccare o localmente anche superare i 40 gradi. Parliamo dell'area del Metapontino, parliamo dell'area della Bassa Murgia, guardando un po' più in là, l'area del Tavoliere, insomma, queste aree lontane dal mare, dove l'azione del sole diventa particolarmente incisiva. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. Possiamo passare quindi alla cartina della giornata successiva, quella di lunedì. Lunedì, come vedete, cambia ancora poco o nulla, quindi sempre condizioni di tempo stabile e soleggiato, sempre temperature elevate, sempre mari tranquilli per un vento debole di direzione variabile o al più a regime di brezza. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Bentrovati con 100 Sport, a pochi minuti dalla conclusione del nostro TG, dell'edizione di 100 Notizie. Vi portiamo a casa le ultime sullo sport. Partiamo ovviamente.

0: Apriamo la nostra pagina sportiva ovviamente con il Taranto Calcio. È arrivata nella mattinata l'ufficialità relativa al rinnovo del contratto di Alessandro Di Paolo Antonio, che vestirà la casacca del Taranto anche nella stagione 2026-2027. Si continua a lavorare sul fronte mercato, sia in ottica rinnovi ma anche su quella di nuovi acquisti. Guardiamo il servizio. Ora decisiva per il mercato del Taranto, al lavoro per completare l'organico in vista della prossima stagione. Il club rossoblu ha ufficialmente rinnovato il contratto con Alessandro Di Paolo Antonio e sta lavorando al rinnovo del difensore Fabio Delvino. Entrambi rientrano nei piani del tecnico Alberto Giuliatto. L'ufficialità del centrocampista è arrivata nella mattinata di domenica, mentre per Delvino la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Novità importante anche sul fronte degli acquisti: la società ionica sarebbe infatti a un passo da Simone Bolognese. Il centrocampista classe 1999 avrebbe sciolto le ultime riserve e accettato la proposta rossoblu nonostante il passaggio in eccellenza. Bolognese arriva da una stagione da protagonista con la Virtus Francavilla, chiusa con 31 presenze e una rete, un profilo che garantirebbe qualità, dinamismo ed esperienza al centrocampo del Taranto. Restano aperte anche le trattative per Aniello Salzano e Andrea Bertolo. Proprio Bertolo nelle ultime ore avrebbe compiuto un deciso passo in avanti verso il club ionico e sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia rossoblu. Il Taranto accelera dunque tra conferme e nuovi arrivi, con l'obiettivo di consegnare al tecnico Giuliatto una squadra competitiva per il prossimo campionato. Non solo mercato ma anche campo, perché attraverso un reel social il club rossoblu ha presentato le divise relative alla stagione 2026-2027. Sarà ancora Macron ad accompagnare a vestire i rossoblu nel prossimo campionato di eccellenza. Vi mostriamo le nuove divise.
1: Il Taranto ha svelato attraverso un reel diffuso sui propri canali social le nuove maglie per la stagione 2026-2027. Per il secondo anno consecutivo sarà Macron a firmare le divise dei rossoblu, con tre proposte che uniscono tradizione e modernità. La prima maglia resta fedele alla storia del club, con le classiche bande verticali rosse e blu. Il crest in evidenza è uno stile grafico essenziale. La seconda divisa presenta invece una base bianca attraversata da pennellate verticali rossoblu, una soluzione più dinamica e immediatamente riconoscibile. Decisamente innovativa la terza maglia, completamente nera, caratterizzata da un motivo astratto tono su tono e dal crest in risalto. Dal punto di vista tecnico, le nuove divise introducono tessuti più leggeri e traspiranti, cuciture rinforzate e una vestibilità studiata per garantire maggiore comfort agli atleti. Confermata sulla prima maglia la presenza del main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe, mentre sulla terza compare anche il marchio dell'edicola. Tre divise differenti dunque, ma legate dallo stesso obiettivo: rafforzare l'identità del Taranto e accompagnare la squadra in una stagione che il club vuole affrontare con ambizione, senza rinunciare alla propria storia.
0: Ci spostiamo in Serie D perché c'è il Martina che continua a irrobustire il proprio pacchetto offensivo. È giunta nelle scorse ore l'ufficialità di un nuovo attaccante. Si tratta di Nico Cruz, classe 1993, che arriva dal Trebisacce.
1: Nuovo rinforzo per l'attacco del Martina: il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Nico Cruz, centravanti classe 2003 reduce dall'ultima stagione disputata con la maglia del Trebisacce. Alto 1,91 m, Cruz è un attaccante dotato di grande fisicità ma capace di muoversi lungo tutto il fronte offensivo e di offrire soluzioni differenti alla manovra della squadra. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della società, che ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, sottolineandone le qualità tecniche e atletiche. Il Martina aggiunge così un'altra pedina al proprio reparto avanzato e prosegue nella costruzione della squadra in vista della nuova stagione. Per Nico Cruz ora è il momento di mettersi a disposizione dello staff tecnico e conquistare il pubblico biancazzurro sul campo.
0: Adesso l'ultima notizia che riguarda il futsal: la New Taranto Calcio A5. Arriva la conferma per il 2001 Mario Quinto, che resterà in rossoblu per la quinta stagione consecutiva.
1: La New Taranto riparte da Mario Quinto. Il club rossoblu ha ufficializzato la riconferma del giocatore classe 2001, che vestirà la maglia tarantina per la quinta stagione consecutiva, confermandosi uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un elemento centrale del progetto sportivo. Grande soddisfazione da parte di Quinto, che ha sottolineato il forte legame costruito con la città e con l'ambiente rossoblu. L'ambiente tarantino è davvero speciale, è sano, le persone ci vogliono bene e sostengono sempre la squadra. Qui mi sento a casa, ha dichiarato il giocatore all'ufficio stampa del club. In vista della nuova stagione, Quinto ha indicato anche la strada da seguire: fare tesoro dell'esperienza maturata negli ultimi due anni nella nuova categoria e portare sul campo tutto ciò che la squadra ha imparato. Fondamentale sarà inoltre costruire fin dai primi giorni un gruppo unito e compatto. La New Taranto conferma così uno dei protagonisti delle ultime stagioni e aggiunge un altro tassello importante alla squadra che affronterà il prossimo campionato.
0: E questa era la nostra ultima notizia, così si chiude la nostra pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
3: Grazie.
2: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
3: Di francese.
2: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
3: Sì. Oh,
2: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
3: Esatto.
2: Tanto salutiamo, professoressa.
3: Bellissimo liceo. Saluto
2: i miei colleghi, momento promozione,
3: i miei colleghi sono straordinari.
2: Salutiamo.
3: E i ragazzi sono straordinari.
2: Salutiamo dirigente, ragazzi.
3: Quindi, veramente, saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
2: Bene, virgola. Andiamo oltre.
3: Cinzia, soprattutto, cioè, veramente internazionale.
2: Perché quello è un linguistico.
3: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
2: Francese, perché
3: francese.
2: Sottolinei?
3: Francese.
2: Questo, Cinzia, Golfo di Taranto.
3: Sì.
2: Da lì, idealmente, arriveranno
3: da lì
2: 26 paesi.
3: Esatto.
2: Con quante lingue?
3: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime. Si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
2: Il 30%,
3: almeno il 30%
2: di atleti e pubblico che arriverà.
3: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
2: Marocco,
3: paesi...
2: Marocco e Algeria, presumo.
3: Esatto, l'Africa del Nord,
2: questo.
3: Il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
2: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
3: Non vedevo l'ora.
2: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, fatto linguaggi,
3: esatto,
2: qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
3: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
2: Professoressa Lenti,
3: bellissima.
2: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa, non ricordo, un sabato mattina? All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
3: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo sussottage, cioè l'interprete...
2: Come si chiama?
3: Sussottage.
2: Cioè?
3: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
2: Cioè non c'è testo, non c'è scritto.
3: No, non c'è supporto.
2: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
3: Sussurri in francese,
2: esatto. Per il sindaco italiano,
3: esatto.
2: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
3: sì,
2: non lo so?
3: Sì.
2: Giochi del Mediterraneo,
3: esatto,
2: tu ascolti.
3: Esatto, e in tempo reale traduci.
2: Decodifichi attraverso.
3: Attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
2: Si chiama
3: traduzione
2: simultanea.
3: Sussurrata, non
2: no.
3: È la simultanea.
2: La differenza?
3: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi E questi tipi,
2: intanto c'è
3: bellissimi.
2: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
3: Ecco, le lingue.
2: Noi non ce le perdiamo, ecco.
3: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
2: Ti sei messa d'accordo con la pilota?
3: Mi sono messa d'accordo.
2: Col capitano.
3: Le lingue sono un mezzo proprio, che ti, un passepartout che ti permette di navigare.
2: Continuando sulla tecnica del tuo.
3: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
2: Che differenza c'è tra io da ignorante direi, è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
3: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
2: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità,
3: sì,
2: personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere, che
3: sì,
2: giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
3: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
2: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
3: Un passato da cestista,
2: sì,
3: vivendo nel mondo del basket, offrirò.
2: Fai la volontaria al 3x3?
3: Sì, sì, sì, al 3x3 perché.
2: Villa per i Patri, ricordiamolo.
3: Mi sembra minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
2: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
3: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
2: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
3: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti,
2: sì,
3: e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
2: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
3: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
2: momento maturità. Salutiamo tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
3: Devo dire,
2: tanto le iscrizioni sono fatte.
3: Vabbè, ormai sono fatte,
2: dai.
3: Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la gente...
2: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
3: Lo so.
2: Perché mi usi questa parola?
3: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
2: Spieghiamo che significa.
3: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
2: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
3: Ok.
2: Così ti sorprende.
3: Quindi si
2: no,
3: parla
2: spieghiamo
3: di...
2: che vuol dire legacy,
3: si parla
2: letteralmente.
3: Di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
2: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
3: No, è bellissimo.
2: È vero, sì. Si evince questo. Va bene,
3: ma perché già vivo in un clima dove
2: ora
3: terza
2: però,
3: parte promozionale...
2: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo, facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, diamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
3: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
2: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
3: Lucrezia
2: dicevano
3: per fare prima
2: tutti
3: Cinzia.
2: E tata con Vincenzo.
3: Dai.
2: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
3: è
2: ci
3: vero.
2: Vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
3: Andiamo.
2: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3x3 al basket di Villa Peripato, andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. Là c'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te, Davide.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio.
0: 31
1: 31
0: luglio.
1: luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 start-up che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è la

0: Lavoro di Taranto 25 e ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi, verso questa possibilità che viene fornita?
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa

0: Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione per cui, come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di start-up effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là, per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro
0: Ci
1: tessuto.
0: sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi e
1: Che
0: che
1: poi
0: stanno
1: crescono.
0: continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up VersoSat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo e lo sappiamo tutti nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e quindi e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite diciamo, teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte che poi è dedicata proprio a Taranto, cioè proprio c'è una categoria dedicata all'area
1: Taranto.
0: Taranto come tema. Quindi qualsiasi
1: Più
0: startup,
1: identitario di
0: più
1: questo mi sembra abbastanza difficile.
0: vabbè, diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
1: Certo.
0: quindi siamo open mind da questo punto di vista, però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo se dico Google a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è due

0: di talenti e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che sei delle nostre start-up hanno vinto ognuno un premio di 25.000 dollari utilizzabili in servizi ai cloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio 150.000 dollari a sei start-up innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e
1: Certo.
0: partenariati che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le start-up, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style per poter creare un intercambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando insomma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio, oggi siamo arrivati alla terza edizione, l'anno scorso abbiamo avuto già una serie diciamo, di start-up abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci come Crazy Pixel e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno. Perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori. Diciamo, hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro. E questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, Università, Camera di Commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, tecnologica e
1: Certo.
0: scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: Anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: Certo.
0: quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per

0: poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano, certo, poi un prato, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio, certo, potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario Fium CGL Francesco Brigati.
2: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Silva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare è inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
1: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
3: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, due giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce, perché siamo in marcia diciamo con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse, perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibile evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, e ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta richiesta come organizzazioni sindacali, che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti, perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, sono circa 1600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fion CGL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro, con aperture di procedure di licenziamento collettivo, e in più ci sono, oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno

0: hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo, secondo me, è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi. Mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci siamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza. Tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è
1: Sì.
0: inevitabile, diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città. Ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più
1: Sì.
0: stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerle rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio non ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene.

0: di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto di giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
3: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale, proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo

0: 194 dipendenti della Polizia Locale, circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio. Tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fine dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
1: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente insomma è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto: sono in arrivo 22 futuri agenti, e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato, e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase: per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà insomma sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
0: Hai detto bene, non c'è certezza, perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico, che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali. Il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere un agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste, quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti, e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano, le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, l'8-1, l'8-2 e l'8-3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente un ulteriore dispendio di energie da parte dei lavoratori, dei sempre gli stessi lavoratori, e alla fine il numero è sempre lo stesso. Ripeto, sono circa 80, di cui almeno in questo mese 20 in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo,
0: oltre
1: Fabio,
0: alle divise, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio, e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in

0: conseguenze più serie, come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare, insomma, tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema, perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
1: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
0: Ecco, prima di salutarci, Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi, della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
1: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.

0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, si intensifica il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. Si lavora per migliorare l'offerta di Jindal, al momento l'unica concreta sul tavolo, aumentando produzione e occupazione e riducendo il numero degli esuberi. Nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni della circolazione fino all'8 agosto. Ospedale di Martina Franca, la riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto e interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Ex Ilva, cresce il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare l'offerta di Jindal puntando su più produzione e occupazione e meno esuberi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Si intensifica il confronto tra i commissari di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia e il Ministero delle Imprese in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 di luglio a Palazzo Chigi. Sul tavolo non c'è soltanto la preparazione del vertice, ma soprattutto il tentativo di migliorare l'offerta del gruppo indiano Jindal, che secondo il Mimit resta al momento l'unica proposta concreta per l'ex Ilva. Rispetto al piano iniziale, che prevedeva l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori e una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate l'anno, sarebbero stati compiuti alcuni passi in avanti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l'installazione a Taranto di due forni elettrici oppure di un unico impianto con una capacità da 3 milioni di tonnellate, una soluzione che permetterebbe di aumentare la produzione e ridurre il numero degli esuberi che resterebbero comunque inevitabili. Al momento non risultano offerte alternative né da parte dell'investitore americano Michael Flex né da parte di gruppi siderurgici italiani. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che eventuali nuove proposte potranno essere presentate nell'ambito della gara internazionale, ma allo stato attuale non ce ne sarebbero. Intanto il Mimit ha annunciato un esposto alla polizia postale dopo la diffusione di un falso comunicato su un presunto piano da 480 milioni per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia. Tutti i nodi arriveranno dunque al confronto del 28 luglio, dal quale i sindacati attendono risposte chiare sul futuro dello stabilimento e dell'occupazione.
0: E adesso la cronaca. Ennesima lite ieri nel borgo e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, sulla vicenda interviene Futuro Nazionale Taranto, il servizio. Ancora attenzione nel centro di Taranto, una rissa è scoppiata ieri in via Margherita e secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Alcune delle persone ritenute coinvolte sono state successivamente rintracciate sul lungomare. In corso le operazioni di identificazione e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e commercianti del borgo che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che in una nota parla di ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Battista aggiunge che chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato e conclude

0: Rude, chiedendo un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale. Intanto le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: E blitz all'alba sulle spiagge di Man

0: Delle attrezzature sono previste sanzioni fino a 500 euro. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Blitz all'alba sulle spiagge libere del litorale di Manduria contro i cosiddetti furbetti della Battigia. Secondo il quotidiano di Puglia, le operazioni sono scattate questa mattina alle 6 con la rimozione forzata di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte con l'obiettivo di occupare in anticipo i posti migliori. Uomini e mezzi del comune, sotto il controllo della polizia locale, sono intervenuti sugli arenili maggiormente frequentati, liberando porzioni di spiaggia pubblica da tutto il materiale utilizzato come vero e proprio segnaposto. Alle operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Manduria, Domenico San Marco, che ha seguito gli interventi di sgombero fin dalle prime ore del mattino. Le attrezzature rimosse vengono caricate su un camion e trasferite in un deposito comunale. I proprietari potranno chiederne la restituzione, ma rischiano una sanzione che può arrivare fino a 500 euro per la violazione delle ordinanze balneari. Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge libere è da sempre al centro delle proteste di residenti e turisti, spesso costretti a trovare spazi occupati nonostante l'assenza dei proprietari. I controlli, fanno sapere dal comune di Manduria, proseguiranno lungo tutto il litorale per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge pubbliche e mettere fine a una pratica tanto diffusa quanto scorretta.
0: E apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Più controlli sulle prescrizioni, maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e gare d'appalto centralizzate. La Regione Puglia ha approvato il piano per contenere la spesa farmaceutica nel triennio 2026-2028, salvaguardando le cure per i pazienti. Vediamo il servizio. La Regione punta a contenere la spesa farmaceutica senza ridurre la qualità dell'assistenza. Con una delibera approvata dalla Giunta vengono fissati nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028, con l'obiettivo di rallentare la crescita della spesa per i farmaci, sia quelli distribuiti dagli ospedali che quelli acquistati nelle farmacie convenzionate. La strategia prevede un maggiore ricorso alle gare d'appalto centralizzate per l'acquisto di farmaci non più coperti da brevetto, come generici e biosimilari, e un rafforzamento dei controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni. Restano invece esclusi dai tagli i medicinali ad alto costo per la cura di tumori e malattie rare, oltre agli anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie terapeutiche che hanno registrato gli aumenti di spesa più consistenti: farmaci per il colesterolo, dermatologici, antidiabetici, medicinali contro l'obesità e antibiotici. Previsti anche controlli sull'utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare per contrastare eventuali impieghi non appropriati. La delibera affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni con verifiche periodiche e obiettivi specifici anche per i medici prescrittori. Tra le misure previste anche il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti cronici e il monitoraggio dei consumi per riportare la spesa regionale sotto i livelli della media nazionale. Ospedale di Martina Franca. La riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto ed interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Il servizio di Luciana Convertini.
2: Assessore Pentasuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
3: Ma il reparto è operativo. Guardate, per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
2: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
3: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
2: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici, una data però al momento non viene indicata.
3: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè

0: Il tema è davvero molto complesso.
1: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
0: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24.
1: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
2: Ci saranno i due medici al pronto soccorso?
0: Noi garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché come per la rianimazione anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
1: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
3: Torniamo adesso a Taranto, nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni alla circolazione fino all'8 agosto. I dettagli nel servizio.
4: Cambia temporaneamente la viabilità nel centro cittadino per consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione delle linee elettriche della rete BRT, il bus Rapid Transit. Da lunedì 21 luglio fino all'8 agosto 2026 saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dal cantiere. In particolare saranno chiusi al traffico interessati dal divieto di sosta con rimozione forzata via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e via Regina Margherita tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest'ultimo caso il traffico sarà deviato su Corso Due Mari già dall'incrocio con Corso Umberto. Per agevolare il transito degli autobus urbani sarà inoltre istituito il divieto di sosta davanti al civico 29 di Corso Due Mari. Sul ponte girevole verrà installata una nuova segnaletica di dare precedenza all'intersezione con Corso Due Mari, mentre sempre per consentire le manovre dei mezzi pubblici sarà temporaneamente rimossa la delimitazione in gomma della pista ciclabile nel tratto tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi essere ripristinata al termine dei lavori. L'amministrazione comunale invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
3: A Pulsano continua l'allarme per i roghi di rifiuti plastici e tossici che da settimane rendono l'aria irrespirabile. Ieri sera il sit-in promosso dal comune con cittadini e polizia locale. Il sindaco annuncia lunedì sarà presentato un esposto alle forze dell'ordine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
5: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I. Un momento di confronto ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
6: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli. Se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme, più si è meglio è in questi casi, e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, a prima mattina.

0: sembrava opportuno e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce, perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
1: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
0: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
1: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
0: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
2: Le false recensioni online possono costare alle imprese turistiche della ristorazione fino al 30% del fatturato. Confesercenti chiede regole più severe all'antitrust per fermare profili falsi, giudizi pilotati e campagne denigratorie che danneggiano l'immagine del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Le false recensioni online possono provocare alle imprese turistiche della ristorazione tarantine perdite fino al 30% del fatturato. A lanciare l'allarme Francesca Intermite, presidente di Confesercenti, casa impresa Taranto, che chiede modifiche urgenti alle linee guida dell'antitrust sulla reputazione digitale. Recensioni costruite ad arte, campagne denigratorie e giudizi pubblicati da profili falsi possono condizionare per mesi le scelte dei clienti, danneggiando ristoranti, alberghi e strutture ricettive. Un rischio ancor più grave per un territorio come quello ionico, che punta sulla crescita dei flussi turistici e ha bisogno di promozione e non di cattiva pubblicità. Confesercenti, insieme alle altre associazioni del comparto, ha quindi presentato una segnalazione formale all'autorità garante della concorrenza, chiedendo regole più severe. Tra le proposte, la verifica dell'identità di chi pubblica, la dimostrazione di aver realmente usufruito del servizio e l'obbligo di inserire la recensione entro 30 giorni. Richiesti anche giudizi sempre motivati per garantire alle imprese il diritto di replica e il divieto di compravendita dei pacchetti di recensione. Secondo Intermite, la trasparenza digitale non riguarda più soltanto l'immagine delle aziende, ma può determinare la stessa sopravvivenza economica.
2: Grande partecipazione a Faggiano per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino nel ricordo del giovane tifoso del Taranto. Sport, amicizia e solidarietà al centro dell'iniziativa, con l'intero ricavato devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
3: Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino, organizzato per ricordare il giovane tifoso del Taranto attraverso una giornata di sport, amicizia e solidarietà. Tanti gli amici presenti, uniti dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto di dare all'iniziativa una concreta funzione sociale. L'intero importo raccolto durante il Memorial è stato infatti devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia, come confermato dalla presidente Angela Giammarella. Un sostegno importante per le attività delle associazioni e per le famiglie che ogni giorno affrontano percorsi particolarmente difficili. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Faggiano Antonio Cardea e l'ex calciatore del Taranto Max Marsili. Il Memorial Arturo Camerino si conferma così non soltanto un momento dedicato alla memoria, ma anche un'occasione capace di trasformare il dolore in partecipazione, solidarietà e aiuto concreto.
4: Siamo giunti al terzo anno, voglio semplicemente ringraziare i tantissimi donatori, quest'anno tantissimi veramente, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, tutti gli amici che mi hanno aiutato. E doneremo tutto all'AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Speriamo nel nostro piccolo di fare un po' del bene e, come ha detto il sindaco, ricordiamo mio cognato Arturo Camerino.
5: E noi questa sera ricordiamo Arturo, ma ricordiamo i valori che Arturo probabilmente ci ha lasciato in eredità: la solidarietà, il valore della famiglia. La famiglia di Arturo da sempre ha sposato l'idea di poter dare una mano a noi associazione per poter supportare il reparto di oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Valerio Cecinati, che è una risorsa preziosa per i bimbi e i ragazzi che hanno la possibilità di curarsi a casa. I bimbi del territorio, i ragazzi del territorio non sono più costretti ad andare necessariamente fuori, ma restano a casa a curarsi, ad affrontare il percorso di cura. È sicuramente importante e annoso, ma con l'aiuto di tutti, così come tutti gli amici di Arturo e la sua famiglia, e attraverso la nostra mission il percorso speriamo diventi più leggero.
6: Quando purtroppo muore un ragazzo giovanissimo di tumore e poi i familiari organizzano un memoriale, un torneo per ricordarlo, e tutto ciò che viene ricavato, devolverlo a quelle famiglie, a quelle associazioni che portano avanti gli studi per questa brutta malattia che purtroppo persiste sempre di più, non può che un'amministrazione, un amministratore, un sindaco essere presente.
7: È un'occasione per ricordare Arturo, sono orgoglioso di venire qui. Mi hanno chiamato per la presenza e non potevo dire di no, perché queste cose penso che vanno oltre al calcio e a tutto il resto.
2: E con questo servizio termina il nostro TG delle 14. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG sportivo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Bentrovati con 100 Sport, a pochi minuti dalla conclusione del nostro TG, dell'edizione di 100 Notizie. Vi portiamo a casa le ultime sullo sport. Partiamo ovviamente, apriamo la nostra pagina sportiva ovviamente con il Taranto Calcio. È arrivata nella mattinata l'ufficialità relativa al rinnovo del contratto di Alessandro Di Paolo Antonio, che vestirà la casacca del Taranto anche nella stagione 2026-2027. Si continua a lavorare sul fronte mercato, sia in ottica rinnovi ma anche su quella di nuovi acquisti. Guardiamo il servizio. Ora decisiva per il mercato del Taranto, al lavoro per completare l'organico in vista della prossima stagione. Il club rossoblu ha ufficialmente rinnovato il contratto con Alessandro Di Paolo Antonio e sta lavorando al rinnovo del difensore Fabio Delvino. Entrambi rientrano nei piani del tecnico Alberto Giuliatto. L'ufficialità del centrocampista è arrivata nella mattinata di domenica, mentre per Delvino la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Novità importante anche sul fronte degli acquisti: la società ionica sarebbe infatti a un passo da Simone Bolognese. Il centrocampista classe 1999 avrebbe sciolto le ultime riserve e accettato la proposta rossoblu nonostante il passaggio in eccellenza. Bolognese arriva da una stagione da protagonista con la Virtus Francavilla, chiusa con 31 presenze e una rete, un profilo che garantirebbe qualità, dinamismo ed esperienza al centrocampo del Taranto. Restano aperte anche le trattative per Aniello Salzano e Andrea Bertolo. Proprio Bertolo nelle ultime ore avrebbe compiuto un deciso passo in avanti verso il club ionico e sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia rossoblu. Il Taranto accelera dunque tra conferme e nuovi arrivi, con l'obiettivo di consegnare al tecnico Giuliatto una squadra competitiva per il prossimo campionato. Non solo mercato ma anche campo, perché attraverso un reel social il club rossoblu ha presentato le divise relative alla stagione 2026-2027. Sarà ancora Macron ad accompagnare a vestire i rossoblu nel prossimo campionato di eccellenza. Vi mostriamo le nuove divise.
1: Il Taranto ha svelato attraverso un reel diffuso sui propri canali social le nuove maglie per la stagione 2026-2027. Per il secondo anno consecutivo sarà Macron a firmare le divise dei rossoblu, con tre proposte che uniscono tradizione e modernità. La prima maglia resta fedele alla storia del club, con le classiche bande verticali rosse e blu, il crest in evidenza e uno stile grafico essenziale. La seconda divisa presenta invece una base bianca attraversata da pennellate verticali rosso-blu, una soluzione più dinamica e immediatamente riconoscibile. Decisamente innovativa la terza maglia, completamente nera, caratterizzata da un motivo astratto tono su tono e dal crest in risalto. Dal punto di vista tecnico le nuove divise introducono tessuti più leggeri e traspiranti, cuciture rinforzate e una vestibilità studiata per garantire maggiore comfort agli atleti. Confermata sulla prima maglia la presenza del main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe, mentre sulla terza compare anche il marchio dell'edicola. Tre divise differenti dunque, ma legate dallo stesso obiettivo: rafforzare l'identità del Taranto e accompagnare la squadra in una stagione che il club vuole affrontare con ambizione, senza rinunciare alla propria storia.
0: Ci spostiamo in Serie D, perché c'è il Martina che continua a irrobustire il proprio pacchetto offensivo. È giunta nelle scorse ore l'ufficialità di un nuovo attaccante. Si tratta di Nico Cruz, classe 1993, che arriva dal Trebisacce.
1: Nuovo rinforzo per l'attacco del Martina: il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Nico Cruz, centravanti classe 2003 reduce dall'ultima stagione disputata con la maglia del Trebisacce. Alto 1,91 m, Cruz è un attaccante dotato di grande fisicità ma capace di muoversi lungo tutto il fronte offensivo e di offrire soluzioni differenti alla manovra della squadra. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della società, che ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, sottolineandone le qualità tecniche e atletiche. Il Martina aggiunge così un'altra pedina al proprio reparto avanzato e prosegue nella costruzione della squadra in vista della nuova stagione. Per Nico Cruz ora è il momento di mettersi a disposizione

0: dello staff tecnico e conquistare il pubblico biancazzurro sul campo.
1: Adesso l'ultima notizia che riguarda il futsal, la New Taranto Calcio A5, arriva la conferma per il 2001 Mario Quinto che resterà in rosso-blu per la quinta stagione consecutiva.
0: La New Taranto riparte da Mario Quinto, il club rossoblu ha ufficializzato la riconferma del giocatore classe 2001 che vestirà la maglia tarantina per la quinta stagione consecutiva, confermandosi uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un elemento centrale del progetto sportivo. Grande soddisfazione da parte di Quinto, che ha sottolineato il forte legame costruito con la città e con l'ambiente rossoblu. L'ambiente tarantino è davvero speciale, è sano, le persone ci vogliono bene e sostengono sempre la squadra. Qui mi sento a casa, ha dichiarato il giocatore all'ufficio stampa del club. In vista della nuova stagione, Quinto ha indicato anche la strada da seguire, fare tesoro dell'esperienza maturata negli ultimi due anni nella nuova categoria e portare sul campo tutto ciò che la squadra ha imparato. Fondamentale sarà inoltre costruire fin dai primi giorni un gruppo unito e compatto, la New Taranto conferma, così uno dei protagonisti delle ultime stagioni, e aggiunge un altro tassello importante alla squadra che affronterà il prossimo campionato.
1: E questa era la nostra ultima notizia, così si chiude la nostra pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
3: Grazie.
2: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
3: Di francese.
2: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
3: Sì.
2: Oh, e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
3: Esatto.
2: Tanto salutiamo, professoressa.
3: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, i miei colleghi sono straordinari.
2: Salutiamo.
3: E i ragazzi sono straordinari.
2: Salutiamo dirigente, ragazzi.
3: Quindi, veramente saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
2: Bene, virgola. Andiamo oltre.
3: Cinzia, per tutto, cioè veramente internazionale.
2: Perché quello è un linguistico.
3: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
2: Francese, perché
3: francese.
2: Sottolinei?
3: Francese.
2: Questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
3: Sì.
2: Da lì idealmente arriveranno
3: da lì
2: 26 paesi,
3: esatto.
2: Con quante lingue?
3: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
2: Il 30%,
3: almeno il 30%
2: di atleti e pubblico che arriverà.
3: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
2: Marocco,
3: paesi...
2: Marocco e Algeria, presumo.
3: Esatto, l'Africa del Nord,
2: questo.
3: Il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
2: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
3: Non vedevo l'ora.
2: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
3: Esatto.
2: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
3: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
2: Professoressa Lenti,
3: bellissima.
2: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia

0: Sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
1: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
0: Come si chiama?
1: Chuchotage.
0: Cioè?
1: Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
0: Cioè non c'è testo, non c'è
1: no,
0: scritto.
1: Non c'è supporto.
0: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
1: Sei
0: il sindaco italiano,
1: esatto.
0: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
1: sì,
0: non lo so?
1: Sì.
0: Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: tu ascolti.
1: Esatto, e in tempo reale traduci.
0: Decodifichi attraverso,
1: diciamo, parti dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
0: Si chiama
1: traduzione sussurrata, non è la simultanea.
0: La differenza?
1: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
0: Intanto c'è
1: bellissimi.
0: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
1: Ecco, le lingue...
0: Noi non ce le perdiamo, ecco.
1: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
0: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
1: Mi sono messo d'accordo.
0: Col capitano.
1: Le lingue... sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare.
0: Continuando sulla tecnica del tuo...
1: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
0: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
1: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
0: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport vorrei andare a vedere, puoi perderti delle partite.
1: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
0: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
1: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò...
0: Fai la volontaria al 3x3?
1: Sì, sì, al 3x3 perché...
0: Villa Peripato, ricordiamolo.
1: Mi sembra il minimo, mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che...
0: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
1: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
0: Però ti immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
1: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
0: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
1: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
0: momento
1: maturità.
0: Due promozioni.
1: Momento
0: salutiamo
1: due promozioni.
0: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
1: Devo dire...
0: Tanto le iscrizioni sono fatte.
1: Vabbè, ormai sono fatte. Dai. Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica. Cioè la gente...
0: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
1: Lo so.
0: Tu perché mi usi questa parola?
1: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
0: Spieghiamo che significa.
1: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
0: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
1: Okay.
0: Così ti sorprende.
1: Quindi
0: spieghiamo che vuol dire legacy letteralmente.
1: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa.
0: Beh, certo.
1: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa.

0: sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, o
0: no,
1: sbaglio?
0: No, è bellissimo.
1: È vero, sì. si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale...
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo, facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo okay. Le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché... Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano
0: per fare prima
1: tutti
0: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
0: è
1: ci
0: vero.
1: Vengono incontro. Eccoci qua. Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni. Andiamo lì, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo, perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Eccoci tornati in studio e parliamo adesso dell'incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in particolare nella zona dell'ex Ilva. A fuoco sarebbero andati i terreni adiacenti all'ex cementiere sulla strada che collega Taranto a Massafra. Le fiamme originate in una zona nella quale erano presenti molte sterpaglie ma anche rifiuti accumulati, e ovviamente il forte vento della giornata di ieri non ha fatto altro che alimentare le fiamme, rendendo ancora più difficili i soccorsi. Noi eravamo sul posto, come potete vedere dalle immagini, questa colonna densa di fumo nero era visibile da più parti della città e ha interessato soprattutto non solo le abitazioni vicine che sono state fatte evacuare, ma anche il quartiere Tamburi, e sono state tante le segnalazioni di cittadini che ci hanno chiesto se fossimo insomma a conoscenza già dalle autorità preposte delle eventuali conseguenze sulla salute per quanto respirato. Tra l'altro l'incendio ha poi interessato anche il nastro trasportatore dello stabilimento siderurgico, oltre a rifiuti e materiale di varia natura che era presente nei campi a ridosso dell'industria, e questo insomma ci fa capire il perché anche di questo fumo nero, ma anche dell'odore acre che è stato percepito a diversi chilometri di distanza. Sul posto ovviamente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, e per consentire i soccorsi è stato chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme infatti hanno raggiunto anche tratti della statale 7 Appia in direzione Massafra. Non sono ancora note le cause del rogo e bisognerà adesso attendere il completamento ovviamente non solo delle operazioni di spegnimento che sono già avvenute, ma anche di bonifica del terreno. E questo si ricollega un po' con quella che è la situazione emergenziale. La Repubblica infatti titola "Emergenza roghi a Taranto", perché la nostra provincia è al secondo posto nella regione, secondo quello che è il monitoraggio Copernicus, per quanto riguarda gli ettari bruciati dall'inizio dell'estate. 399 in provincia di Lecce, al secondo posto appunto il Tarantino con 364 ettari, quindi sicuramente una situazione in cui bisogna prestare maggiore attenzione e cercare di capire quali sono le motivazioni che portano a questi incendi, che spesso sono dolosi, dovuti ad atti di inciviltà come il semplice buttare il mozzicone acceso di sigaretta dal finestrino dell'auto, ma anche insomma atti veri e propri dolosi di persone che per bruciare le sterpaglie che appunto crescono nei propri terreni appiccano questi roghi, che poi sono difficili da controllare, soprattutto non solo per la presenza delle sterpaglie di rifiuti, ma anche per il vento e per le alte temperature. Bene, e su questa vicenda ovviamente vi terremo aggiornati, ma noi adesso vediamo se cambiamo decisamente argomento e parliamo di clima ambiente. Vediamo se è collegato con noi Cosimo Sardelli, eccolo. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Allora, oggi c'è un incontro a Palazzo di Città tra le sigle sindacali e il sindaco. Ieri non vi siete presentati, giusto? Avete comunicato la mancata presenza ad un altro incontro. Vogliamo innanzitutto partire da questo, ricostruire un po' quello che sta succedendo in queste ultime 24 ore e poi affrontare quelle che sono le critiche.

0: criticità principali della partecipata?
1: Sì, noi 10 giorni fa, nell'ultimo incontro tenuto in azienda con il vecchio management, avevamo detto chiaramente che non si può parlare di presente se non si affronta il nodo del futuro dell'azienda. E quindi avevamo chiesto un incontro ad Horas, al sindaco e all'assessore alle partecipate, quindi alla proprietà, per affrontare il nodo del futuro, che ha una sola parola, contratto di servizio. Perché senza contratto di servizio è chiaro ed evidente che dall'1 gennaio non c'è più un servizio pubblico gestito dalla società Enaf del comune da Archimambiente SPA. E ritenevamo che discutere, continuare a far finta di nulla, era profondamente ingiusto e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della città, perché tanto la città quanto i lavoratori devono sapere chiaramente quali sono le intenzioni sul futuro e non ci bastano più le pur lodevoli dichiarazioni di intenti, ma deve essere rilanciato e mantenuto pubblico. Ci vogliono gli atti amministrativi e in questo momento gli atti, il primo è il contratto di servizio, cioè quello che garantirà che il servizio integrato di raccolta rifiuti dall'1 gennaio 2027 in poi sia ancora gestito da una società pubblica come Archimambiente, adeguatamente risanata, adeguatamente ristrutturata e rilanciata. Ci è pervenuta invece, presumibilmente, il Collegio dei Sindaci che gestisce l'azienda in questa fase non era a conoscenza, una convocazione per ieri per parlare di questioni ordinarie, tra cui anche i Giochi del Mediterraneo. Ora, ci è sembrato, tenuto conto di quanto avevamo espresso, anche un atto di poca considerazione nei confronti di quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei lavoratori, ma anche della città. E per questo abbiamo detto, prima parliamo col socio, capiamo per il futuro, perché senza prospettive di futuro non c'è presente, significa soltanto continuare a girare intorno al problema. È arrivato il momento della chiarezza, non solo a parole, ma con i fatti, o meglio, con gli atti amministrativi, qual è il contratto di servizio.
0: Ecco, qualche mese fa ci eravamo incontrati proprio a Palazzo di Città in occasione di un altro incontro e avevamo insomma preannunciato che sarebbe stata un'estate piuttosto calda e movimentata anche da questo punto di vista. E nella sua conferenza stampa di saluto, Alfredo Spalluto, prima di lasciare appunto la presidenza del CDA di Chimambiente per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso, che a sua volta ha preso il posto di Federica Stamerra come assessore al patrimonio, ha dichiarato appunto la presenza di questa crisi dell'azienda, su cui poi però l'assessore Gianni Cataldino ha voluto un po' smorzare, spegnere le fiamme, dicendo che l'azienda non è in crisi, la crisi d'impresa è in realtà una procedura che è stata avviata, ci sarebbero due advisors al momento che stanno appunto cercando una soluzione alla problematica soprattutto di natura debitoria economica dell'azienda. Quali sono le vostre sensazioni in tal senso?
1: Noi chiediamo che quello stesso senso di responsabilità che in questi mesi, anzi in questi anni, le lavoratrici e i lavoratori di clima stanno dimostrando, lavorando in condizioni spesso estreme, e basta guardare la condizione dei mezzi, gli orari che fanno, lo stesso senso di responsabilità anche chi ha ruoli istituzionali, come era l'ex presidente Spalluto, avrebbe dovuto avere anche qui un senso di responsabilità. Perché se è vero che tutti sappiamo che c'è in atto questa due diligence, è altrettanto vero, lo abbiamo stigmatizzato come organizzazioni sindacali, che non si può in una conferenza stampa a mo' di sfogatoio preannunciare una procedura di crisi di impresa perché ha effetti devastanti sui creditori. Vi faccio un esempio. Venerdì, a distanza di nemmeno 48 ore dalla conferenza stampa, due fornitori importanti dell'azienda, Daniela Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, hanno comunicato che in ragione della grande massa debitoria nei rapporti tra loro e Chimambiente, hanno preannunciato quella che è una vera e propria serrata, se entro 10 giorni Chimambiente non provvederà a ridurre il debito. Quindi comprendete bene che anche questo ha non poco esacerbato gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi chiediamo, come organizzazioni sindacali, senso di responsabilità ai lavoratori che lo stanno dimostrando. Noi vorremmo che lo stesso senso di responsabilità lo avessero anche un po' tutti, perché, ripeto, è in gioco il futuro di oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, è in gioco il futuro dello stesso decoro della città. Quindi è una partita importante dove le chiacchiere, i posizionamenti politici non hanno più ragion d'essere. È arrivato il momento della serietà, degli atti concreti e non più degli annunci. Noi lo pretendiamo da parte

0: di tutti i soggetti coinvolti. Non è più possibile continuare a prendere tempo. Si deve essere conseguenziale. Noi questo oggi speriamo e auspichiamo che avvenga, perché io voglio ricordare che questo contratto ormai di servizio, qualche settimana fa in un comunicato stampa abbiamo detto, forse lo chiederemo a chi l'ha visto, ce lo stanno preannunciando. C'era ancora l'amministrazione Merucci, ma con la nuova amministrazione ci hanno detto che ce lo danno ad aprile, a maggio, a giugno, siamo arrivati a luglio e ancora il contratto di servizio nemmeno in bozza si vede, che peraltro è un atto complesso, che ha tutta una serie di passaggi istituzionali. Quindi comprendete bene che veramente il rischio di arrivare lunghi su quello che è un atto fondamentale per il futuro dell'azienda e per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma consentitemi, anche del servizio che noi auspichiamo e speriamo che finalmente questa città abbia un servizio all'altezza. Perché se poi noi andiamo in regione, come abbiamo fatto con organizzazioni sindacali, per parlare di impiantistica, che è uno degli elementi per il rilancio dell'azienda, e poi non riusciamo neanche a fare il contratto di servizio, comprendete bene che il quadro che ne emerge è un quadro estremamente preoccupante. Noi speriamo che queste preoccupazioni oggi vengano fugate, ma non con le semplici dichiarazioni, ma incominciando a produrre atti e documenti.
1: Ecco, in realtà alcune indiscrezioni parlano dell'esistenza di una bozza, appunto, di questo ormai fantomatico contratto di servizio, ma secondo voi sindacati questo continuo procrastinare, temporeggiare appunto sulla redazione di questo documento, da cui poi parte tutta una serie di programmazione anche sulla raccolta differenziata, che in questo momento a Taranto, al di là di quelle che sono le percentuali che ci ha mostrato poi Spalluto in conferenza stampa, presenta delle evidenti problematiche e criticità. Al di là di questo, voi ritenete che appunto questo temporeggiare possa nascondere un'indecisione da parte dell'amministrazione sul voler proseguire a mantenere l'azienda pubblica oppure no?
0: Noi lo sappiamo, perché se avessimo certezza di tutto ciò, oggi saremmo non a fare un semplice incontro, ma avremmo messo in campo già mobilitazioni pesanti da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Certo, il passare del tempo aumenta la preoccupazione, non aiuta, e sicuramente la data del 31 dicembre è una data ormai vicina, molto vicina, letta insieme alla complessità dell'atto e anche a quelli che poi sono i pareri tecnici che la macrostruttura comunale esprimerà, rispetto alla quale ci sono anche dubbi e preoccupazioni. Quindi noi riteniamo che non bisogna più aspettare, perché altrimenti noi rischiamo di dover fare le cose un po' all'italiana all'ultimo momento, raffazzonate, e magari che la soluzione sia peggiore del problema. Quindi aspettiamo con speranza l'incontro di oggi. Una cosa è certa: laddove anche oggi si continua in questo, diciamo, balbettio istituzionale su queste vicende, la reazione delle organizzazioni sindacali, ma delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà forte e pesante. Non ci create queste condizioni. Noi vogliamo, veramente, lo diciamo con speranza, che finalmente questa città abbia una narrazione diversa della sua vita, della sua storia. Questa città merita altro. Cioè, la questione dei rifiuti è una questione che ormai si tira avanti da anni. Sono necessarie delle scelte coraggiose, ma sono necessarie delle scelte. Non a caso la funzione PGL a qualche giorno fa ha espresso chiaramente che è arrivato il momento di non ci schiare più col manuale Cencelli nella nomina del CDA di Clima Ambiente. È necessaria una figura tecnica di alto profilo che tiri fuori l'azienda dalla condizione in cui si trova per poterla rilanciare. Clima Ambiente è l'unica società partecipata della Puglia che ha un asset impiantistico da fare invidia a qualunque multi-utility di livello nazionale ed europeo. Ora, non sfruttare anche le risorse che abbiamo credo che sia veramente un peccato civile contro la città e contro la comunità.
1: Ecco, hai anticipato, diciamo, con quello che hai appena detto, quella che era la mia ultima domanda, appunto sulla figura che deve prendere il posto di Spalluto alla guida di Clima Ambiente. Quindi, come sindacati, voi auspicate comunque una figura tecnica, data anche la complessità della situazione in cui si trova al momento la partecipata?
0: Ad onor del vero, questa è una posizione che ha espresso solo la funzione pubblica CGL, non conosco l'orientamento delle altre sigle sindacali con le quali però condividiamo tutto il resto. Sì, noi come funzione pubblica CGL abbiamo detto in maniera chiara, non è più il tempo da manuale Cencelli. A fronte di situazioni estreme ed emergenziali e complesse che richiedono competenze tecniche rilevanti, non si può pensare che seppur con una tutta buona volontà può avere una nomina politica, possa risolvere questa questione. Per tirare le secche, fuori dalle secche, Clima Ambiente, a nostro parere, è

0: necessario una figura tecnica di alto profilo che abbia quelle competenze, quelle conoscenze, quelle capacità relazionali che permettano di far diventare clima ambiente da problema per la città a risorsa. E questa è la nostra prospettiva. Le condizioni ci sono tutte. E qui è importante il ruolo e la volontà politica. Diciamo che nuovo management e nuovo contratto di servizio e rilancio degli impianti sono tutte facce di una stessa medaglia. È una sfida importante, ma non possiamo perderla non giocandola. Certo, chi ha la responsabilità e quindi il socio unico, il Comune di Taranto, adesso fino in fondo deve giocare la sua partita e il suo ruolo.
1: Un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della l'area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, ben trovati.
1: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo, tra l'altro firmato con l'ASL di Taranto, per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
3: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario, che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispettato il quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario. Quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo. Ormai la crisi è strutturale, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che, per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati, ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé e la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'Articolo 27, con tante sigle che hanno diciamo sottoscritto questo intervento, che serviva per, slocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni.

0: organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale e fondamentale la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quando il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono diciamo, scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio, nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha, diciamo, varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
0: Sì, è un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi. Ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio, e per i quali si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un opportuno investimento, diciamo, economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà,

0: diciamo, assolutamente dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno. Fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo e intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, le più, quelle con il maggior diciamo, riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di ricevere. Ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto, molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che, per esempio, tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale. Mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Il decimo posto.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare?

0: perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
1: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla a lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: ristorante?
1: No, quello non lo so. Ma è
0: gira a destra, non ce l'hanno.
2: Thank you.

Last minute.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola.

isola con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: sta fregando.
1: Chiedo un po'.
2: Oh, così vedo bene.

0: piano.
1: Permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclam, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una.
1: Madonna, che ne so, io che c'entra Reclam?
0: Io devo fare un reclam alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi andare?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusi, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti, fax.
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Un altro fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla Ufficio nostra Reclami, trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, al momento tutto ruota attorno a Jindal, trattativa decisiva il 28 luglio. E poi ancora cantieri BRT, nuove restrizioni al traffico. E poi affronteremo il tema della sanità con l'ospedale di Martina, Pentassuglia fa il punto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: ricerca e sviluppo dei farmaci, l'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna, i nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Silva, si intensifica il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. Si lavora per migliorare l'offerta di Jindal, al momento l'unica concreta sul tavolo, aumentando produzione e occupazione e riducendo il numero degli esuberi. Nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni della circolazione fino all'8 agosto. Ospedale di Martina Franca, la riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto e interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Ex Silva, cresce il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare l'offerta di Jindal puntando su più produzione e occupazione e meno esuberi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
9: Si intensifica il confronto tra i commissari di Exilva e Acciaierie d'Italia e il Ministero delle Imprese in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 di luglio a Palazzo Chigi. Sul tavolo non c'è soltanto la preparazione del vertice, ma soprattutto il tentativo di migliorare l'offerta del gruppo indiano Jindal, che secondo il Mimit resta al momento l'unica proposta concreta per l'ex Ilva. Rispetto al piano iniziale,

0: che prevedeva l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori e una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate all'anno, sarebbero stati compiuti alcuni passi in avanti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l'installazione a Taranto di due forni elettrici oppure di un unico impianto con una capacità da 3 milioni di tonnellate, una soluzione che permetterebbe di aumentare la produzione e ridurre il numero degli esuberi che resterebbero comunque inevitabili. Al momento non risultano offerte alternative né da parte dell'investitore americano Michael Flex né da parte di gruppi siderurgici italiani. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che eventuali nuove proposte potranno essere presentate nell'ambito della gara internazionale, ma allo stato attuale non ce ne sarebbero. Intanto il Mimit ha annunciato un esposto alla polizia postale dopo la diffusione di un falso comunicato su un presunto piano da 480 milioni per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia. Tutti i nodi arriveranno dunque al confronto del 28 luglio, dal quale i sindacati attendono risposte chiare sul futuro dello stabilimento e dell'occupazione.
1: E adesso la cronaca. Ennesima lite ieri nel borgo e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, sulla vicenda interviene Futuro Nazionale Taranto, il servizio.
2: Ancora attenzione nel centro di Taranto, una rissa è scoppiata ieri in via Margherita e secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Alcune delle persone ritenute coinvolte sono state successivamente rintracciate sul lungomare. In corso le operazioni di identificazione e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e commercianti del borgo che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che in una nota parla di ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Battista aggiunge che chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato e conclude chiedendo un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale. Intanto le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: E blitz all'alba sulle spiagge di Manduria contro i furbetti della battigia. Rimossi ombrelloni, sdraio e lettini lasciati incustoditi per occupare abusivamente i posti migliori. Per i proprietari delle attrezzature sono previste sanzioni fino a 500 euro. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Blitz all'alba sulle spiagge libere del litorale di Manduria contro i cosiddetti furbetti della battigia. Secondo il quotidiano di Puglia, le operazioni sono scattate questa mattina alle 6 con la rimozione forzata di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte con l'obiettivo di occupare in anticipo i posti migliori. Uomini e mezzi del comune sotto il controllo della polizia locale sono intervenuti sugli arenili maggiormente frequentati, liberando porzioni di spiaggia pubblica da tutto il materiale utilizzato come vero e proprio segnaposto. Alle operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Manduria, Domenico San Marco, che ha seguito gli interventi di sgombero fin dalle prime ore del mattino. Le attrezzature rimosse vengono caricate su un camion e trasferite in un deposito comunale. I proprietari potranno chiederne la restituzione, ma rischiano una sanzione che può arrivare fino a 500 euro per la violazione delle ordinanze balneari. Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge libere è da sempre al centro delle proteste di residenti e turisti, spesso costretti a trovare spazi occupati nonostante l'assenza dei proprietari. I controlli, fanno sapere dal comune di Manduria, proseguiranno lungo tutto il litorale per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge pubbliche e mettere fine a una pratica tanto diffusa quanto scorretta.
1: E apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Più controlli sulle prescrizioni, maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e gare d'appalto centralizzate. La Regione Puglia ha approvato il piano per contenere la spesa farmaceutica nel triennio 2026-2028, salvaguardando le cure per i pazienti. Vediamo il servizio.
2: La Regione punta a contenere la spesa farmaceutica senza ridurre la qualità dell'assistenza. Con una delibera approvata dalla Giunta vengono fissati nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028 con l'obiettivo di rallentare la crescita della spesa per i farmaci, sia quelli distribuiti dagli ospedali che quelli acquistati nelle farmacie convenzionate. La strategia prevede un maggiore ricorso alle gare d'appalto centralizzate per l'acquisto di farmaci non più coperti da brevetto, come generici e biosimilari, e un rafforzamento dei controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni. Restano invece esclusi dai tagli i medicinali ad alto costo per la cura di tumori e malattie.

0: malattie rare, oltre agli anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie terapeutiche che hanno registrato gli aumenti di spesa più consistenti: farmaci per il colesterolo, dermatologici, antidiabetici, medicinali contro l'obesità e antibiotici. Previsti anche controlli sull'utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare per contrastare eventuali impieghi non appropriati. La delibera affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni con verifiche periodiche, obiettivi specifici anche per i medici prescrittori. Tra le misure previste anche il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti cronici e il monitoraggio dei consumi per riportare la spesa regionale sotto i livelli della media nazionale.
1: Ospedale di Martina Franca. La riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto ed interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Assessore Pentasuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
3: Ma il reparto è operativo. Guardate, per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
2: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
3: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
2: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici. Una data però al momento non viene indicata.
3: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
2: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
3: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano. Quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24?
2: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
4: Ci saranno i due medici al pronto soccorso
3: Noi
4: fino all'agosto.
3: garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché, come per la rianimazione, anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
2: Pentasuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
1: Torniamo adesso a Taranto, nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni alla circolazione fino all'8 agosto. I dettagli nel servizio.
0: Cambia temporaneamente la viabilità nel centro cittadino per consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione delle linee elettriche della rete BRT, il bus rapidamente.

0: Transit. Da lunedì 21 luglio fino all'8 agosto 2026 saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dal cantiere. In particolare saranno chiusi al traffico interessati dal divieto di sosta con rimozione forzata via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e via Regina Margherita tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest'ultimo caso il traffico sarà deviato su Corso Due Mari già dall'incrocio con Corso Umberto. Per agevolare il transito degli autobus urbani sarà inoltre istituito il divieto di sosta davanti al civico 29 di Corso Due Mari. Sul ponte girevole verrà installata una nuova segnaletica di dare precedenza all'intersezione con Corso Due Mari, mentre sempre per consentire le manovre dei mezzi pubblici sarà temporaneamente rimossa la delimitazione in gomma della pista ciclabile nel tratto tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi essere ripristinata al termine dei lavori. L'amministrazione comunale invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità. A Bolzano continua l'allarme per i roghi di rifiuti plastici e tossici che da settimane rendono l'aria irrespirabile. Ieri sera il sit-in promosso dal comune con cittadini e polizia locale. Il sindaco annuncia lunedì sarà presentato un esposto alle forze dell'ordine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di tutte le guerre e via Umberto I. Un momento di confronto, ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
2: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli. Se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme, più si è meglio è in questi casi, e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, a prima mattina mi sembrava opportuno, e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce, perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
1: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
2: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
1: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
2: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
1: Le false recensioni online possono costare alle imprese turistiche della ristorazione fino al 30% del fatturato. Confesercenti chiede regole più severe all'antitrust per fermare profili falsi, giudizi pilotati e campagne denigratorie che danneggiano l'immagine del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Le false recensioni online possono provocare alle imprese turistiche della ristorazione tarantine perdite fino al 30% del fatturato. A lanciare l'allarme Francesca Intermite, presidente di Confesercenti, casa impresa Taranto, che chiede modifiche urgenti alle linee guida dell'antitrust sulla reputazione digitale. Recensioni costruite ad arte, campagne denigratorie e giudizi pubblicati da profili falsi possono condizionare per mesi le scelte dei clienti, danneggiando ristoranti, alberghi e strutture ricettive. Un rischio ancor più grave per un territorio come quello Ionio, ironico che punta sulla crescita dei flussi turistici e ha bisogno di promozione e non di cattiva pubblicità. Confesercenti, insieme alle altre associazioni del comparto, ha quindi presentato una segnalazione formale all'autorità garante della concorrenza chiedendo regole più severe. Tra le proposte, la verifica dell'identità di chi pubblica, la dimostrazione di aver realmente usufruito del servizio e l'obbligo di inserire la recensione entro 30 giorni. Richiesti anche giudizi sempre motivati per garantire alle imprese il diritto di replica e il divieto

0: di compravendita dei pacchetti di recensione. Secondo Intermite, la trasparenza digitale non riguarda più soltanto l'immagine delle aziende, ma può determinare la stessa sopravvivenza economica.
1: Grande partecipazione a Fagiano per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino nel ricordo del giovane tifoso del Taranto. Sport, amicizia e solidarietà al centro dell'iniziativa con l'intero ricavato devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino, organizzato per ricordare il giovane tifoso del Taranto attraverso una giornata di sport, amicizia e solidarietà. Tanti gli amici presenti, uniti dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto di dare all'iniziativa una concreta funzione sociale. L'intero importo raccolto durante il Memorial è stato infatti devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia, come confermato dalla presidente Angela Giammarella. Un sostegno importante per le attività delle associazioni e per le famiglie che ogni giorno affrontano percorsi particolarmente difficili. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Fagiano Antonio Cardea e l'ex calciatore del Taranto Max Marsili. Il Memorial Arturo Camerino si conferma così non soltanto un momento dedicato alla memoria, ma anche un'occasione capace di trasformare il dolore in partecipazione, solidarietà e aiuto concreto.
2: Siamo giunti al terzo anno. Voglio semplicemente ringraziare i tantissimi donatori, quest'anno tantissimi veramente, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, tutti gli amici che mi hanno aiutato. E doneremo tutto all'AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Speriamo nel nostro piccolo di fare un po' del bene e, come ha detto il sindaco, ricordiamo mio cognato Arturo Camerino.
3: E noi questa sera ricordiamo Arturo, ma ricordiamo i valori che Arturo probabilmente ci ha lasciato in eredità: la solidarietà, il valore della famiglia. La famiglia di Arturo da sempre ha sposato l'idea di poter dare una mano a noi, associazione, per poter supportare il reparto di oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Valerio Cecinati, che è una risorsa preziosa per i bimbi e i ragazzi che hanno la possibilità di curarsi a casa, i bimbi del territorio, i ragazzi del territorio. Non sono più costretti ad andare necessariamente fuori, ma restano a casa a curarsi, ad affrontare il percorso di cura. È sicuramente importante e annoso, ma con l'aiuto di tutti, così come tutti gli amici di Arturo e la sua famiglia, e attraverso la nostra mission, il percorso speriamo diventi più leggero.
4: Quando purtroppo muore un ragazzo giovanissimo di tumore e poi, no, i familiari organizzano un memorial, un torneo per ricordarlo e tutto ciò che viene ricavato, devolverlo a quelle famiglie, a quelle associazioni che portano avanti, diciamo, gli studi per questa brutta malattia che purtroppo persiste sempre di più, e non può che un'amministrazione, un amministratore, un sindaco essere presente.
5: È un'occasione per ricordare Arturo, sono orgoglioso di venire qui. Mi hanno chiamato per la presenza e non potevo dire di no, perché queste cose penso che vanno oltre al calcio e a tutto il resto.
1: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo al nostro TG sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie

iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
5: Grazie.
4: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
5: Di francese.
4: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
5: Sì. Oh,
4: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
5: Esatto.
4: Tanto salutiamo, professoressa.
5: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, i miei colleghi sono straordinari.
4: Salutiamo.
5: E i ragazzi sono straordinari.
4: Salutiamo dirigente, ragazzi.
5: Quindi, veramente, saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
4: Bene, virgola. Andiamo oltre.
5: Cinzia, soprattutto, cioè, veramente internazionale.
4: Perché quello è un linguistico.
5: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
4: Francese, perché
5: francese.
4: Sottolini?
5: Francese. Oh,
4: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
5: Sì.
4: Da lì idealmente arriveranno
5: da lì a...
4: 26 paesi,
5: esatto.
4: Con quante lingue?
5: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
4: Il 30%
5: almeno
4: di atleti e pubblico che arriverà.
5: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
4: Marocco,
5: paesi...
4: Marocco e Algeria, presumo.
5: Esatto, l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
4: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
5: Non vedevo l'ora.
4: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi,
5: esatto,
4: qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
5: Bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
4: Professoressa,

0: Bellissima.
1: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa, non ricordo, un sabato mattina, all'improvviso è arrivata tutta la redazione, una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
0: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
0: Chuchotage.
1: Cioè?
0: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per 1, al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è scritto.
0: No, non c'è supporto.
1: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
0: Sussurri in francese,
1: esatto. Il sindaco italiano,
0: esatto.
1: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
0: sì,
1: non lo so?
0: Sì.
1: Giochi del Mediterraneo,
0: esatto,
1: tu ascolti.
0: Esatto, e in tempo reale traduci.
1: Decodifichi attraverso.
0: Attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama interpretazione.
0: Traduzione
1: simultanea.
0: Sussurrata, non
1: no,
0: è la simultanea.
1: La differenza?
0: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
1: Intanto c'è
0: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
0: Ecco, le lingue...
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
0: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
0: Mi sono messo d'accordo.
1: Col capitano.
0: Le lingue sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo...
0: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi, è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
0: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport vorrei andare a vedere, non puoi perderti
0: io
1: delle partite.
0: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
1: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
0: Un passato da cestista, sì. Vivendo nel mondo del basket, offrirò.
1: Fai la volontaria al 3x3?
0: Sì, sì, al 3x3 perché.
1: Villa Peripato, ricordiamolo.
0: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
0: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
1: Accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppi.
0: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti,
1: sì.
0: E io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento
0: maturità.
1: Due promozioni.
0: Momento
1: salutiamo
0: promozione.
1: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
0: Devo dire...
1: Tanto le iscrizioni sono fatte.
0: Vabbè, ormai sono fatte.
1: Dai.
0: Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lascino questa legacy linguistica, cioè la
1: legacy
0: gente...
1: Di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
0: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
0: Okay.
1: Così ti sorprende.
0: Quindi
1: spieghiamo che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Di legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà.

0: di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa.
1: Beh, certo.
0: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa. Sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, o
0: no,
1: sbaglio?
0: No, bellissimo.
1: È vero, sì. si evince questo. Va bene.
0: Ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano
0: per fare prima
1: tutti
0: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
0: è
1: ci
0: vero.
1: Vengono incontro. Eccoci qua. Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo, perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Studio Cetto. E tu?
1: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te, Davide.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate, però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup.

0: Startup, ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
1: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso e quella data è quella del 30 luglio.
0: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro, che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
0: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là, per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro, quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese, e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle startup che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
1: che poi crescono,
0: stanno continuando ad essere presenti. Per esempio, qui in questa sede abbiamo 5 startup che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della startup Versosat, addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto, e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi, con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera

0: diversa, rifacendoli tornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma è perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al clean tech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che è quella dedicata proprio a Taranto. C'è una categoria dedicata all'area Taranto come tema, quindi qualsiasi startup
1: più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
0: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali, certo. Quindi siamo open mind da questo punto di vista, però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cos'è successo? Che 6 delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a 6 startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, ma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però è ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25

0: di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le start-up e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le start-up in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa ma non ci siamo mai fermati e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle start-up, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le start-up che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le start-up innovative, però per noi nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così sul territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole e siamo partiti quest'anno con il progetto Start-up for Students. Cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia d'idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro. E questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, Università, Camera di Commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica e
1: Certo.
0: scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è e quindi qualsiasi idea hanno, non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: Anzi.
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere
0: è
1: sfruttata.
0: l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano poi
1: Certo.
0: un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con diciamo, il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio
1: Certo.
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno

semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca

0: immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo, e la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione, culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è una, è un giorno importante, perché la E77 che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti? Di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo. Magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.

0: Davvero?
1: Sì.
0: Ebbene, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto,
0: Cosa?
1: che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo, purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Ah, nel senso del mi scusi, il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto, prego.
0: Eh sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, no, no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto
0: Eh
1: seccamente.
0: beh, certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio.
1: Mi
0: Le pesto un
1: vuole
0: piede.
1: pestare un
0: Ma
1: piede?
0: no, è un
1: Ah,
0: esempio.
1: dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora.
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe.
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe
1: Ma se
0: prego.
1: c'è tanto spazio?
0: Ma no, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi
1: No,
0: risponderebbe.
1: grazie, non mi serve a niente. Ah!
0: Ma come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi?
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: E certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha
0: Ah,
1: scassato.
0: non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi, voleva.
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo, me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa. Oh,
1: No, e poi ero in cuffia. No,
0: beato lei che ha i soldi, era in piscina. Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica. No.
0: Ah, in piscina. Sotto la doccia. E
1: No.
0: allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro! Guardi, io sono un autore teatrale, io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata! Perdoni, lasci che mi presenti,
1: Sì,
0: io
1: piacere
0: sono.
1: mio.
0: Non ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome è imbarazzante, ma. Eppure
1: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi.
0: io ce l'avevo, è solo che adesso.
1: Già, e adesso?
0: Scusi.
1: Beh.
0: Scusi.

0: È sua, cosa? Ecco, è sua. La chitarra!
1: Non mi ero accorto. No, potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. Certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare! Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
0: Un non luogo. Mi dica ancora.
1: Sì, un non luogo.
0: Cosa potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero. Un buco nero.
1: Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti? No, per carità, morti. Io c'ho un sacco di cose da fare.
0: Ma perché io no? Certo che c'ho cose da fare. No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso.
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare. Voglio il certificato di morte.
0: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più. Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè.
0: Anch'io sono originali. Per me ne ho vissute tante di copie in vita. Ma voglio solo gli originali. Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile! No, assolutamente! Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta!
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
0: sa, non so se fosse ieri sera oppure Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?

0: Sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi. E dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, e non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'inguine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: È un pagliaccio, sa? Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi

di aquiloni o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi. Uè!
0: Che?
1: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla.
1: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune! C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma...
1: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
1: No, no, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
1: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
1: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
0: Ma chi?
1: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
1: c'è qualcosa che non...
0: Ma guardi! Non vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra.
1: Ci sono tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Lei dico che non vedo nulla e lei
1: sta. Ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Lei si prende gioco di me! Si prende gioco di me!
1: Guarda, aspetta!
0: Aspetta!
1: Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
1: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
0: Niente! Non c'è assolutamente niente!
1: Aspetta la corda!
0: Smetta!
1: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e lo riuscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo.
1: Bravo.
0: la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo

0: Niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh. Aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio!
1: No, no, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista.
0: Ah.
1: Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede. Piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì, anche se io...
1: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene... Ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
0: Sono tanto buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
0: Senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?

0: In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro!

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'usci. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, no, no.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
2: Ma è bellissimo!
1: Fantastico!
0: Piace, eh?
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: Sì! È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, guardi, ma cosa fa? Tocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: Senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, da un po' avere pudore.
0: Ma no. Io l'ho un pochino sopravvalutata. Ma
1: i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: Aspetta. La prego,
1: Così. Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Ma cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Morfio. Segua la musica.

vedo l'uomo di belli assai lontani. Sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze. Si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono con me.

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. Mm. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa...
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
0: Sì.
1: E lo vede, la storia è praticamente scritta.
0: Già.
1: Le musiche conseguenziali.
0: Sì.
1: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine.

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: Padre pessimo!
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla!
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva!
1: Neanche con tua figlia!
0: Cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così! E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un bluff, sei solo un bluff, sei solo un bluff, no, sei solo un bluff,
0: no,
1: sei solo un bluff.
0: Ti prego, oh sì. Sono solo un bluff.

0: Va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
1: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
1: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
1: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
1: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
1: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
1: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
1: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, il classico musicista.
1: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... non voglio complicazioni.
2: Un musicista... con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
1: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
1: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
1: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
1: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ma no, che non sento niente.
1: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
1: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... guardi.
2: Cosa?
1: Un telefono.
2: Telefono?
1: Sì, è qui.
2: Non vedo nulla.
1: Sta qui e suona.
2: Buona.
1: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
1: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
1: Quindi rispondo?
2: Eh sì.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Sono io.
2: E io sono io.
1: Bene.
2: Grazie.
1: Scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
1: Sì, sono io.
2: E lui?
1: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
1: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti.
1: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica.
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va?

0: Ah, ma che noia, non sento nulla!
1: Grazie! Grazie mille!
0: E allora? Chi era?
1: Hanno sbagliato.
0: Numero.
1: Sì.
0: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
1: Pensi quello che vuole.
0: Infatti non le credo.
1: Pazienza.
0: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
1: Scusi lei, non è un momento facile.
0: Una brutta telefonata.
1: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
0: Potrei avere un'idea, ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
2: Vie di uscita.
1: Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
0: Ma
1: non crede?
0: Onestamente no.
1: E perché?
0: Perché la vedo ancora qui.
1: In che senso?
0: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
1: Ma prima le ho detto che...
0: Chi stavo era dicendo... telefono?
1: No, le ho già detto che a questa domanda
0: va
1: io...
0: Va bene, non sono affari miei.
1: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
0: Le ho già detto che potrei avere un'idea al momento un po' confusa.
1: Già, è tutto così poco chiaro.
0: Così come tutto squisitamente teatrale.
1: Io direi dannatamente teatrale.
0: Ma perché non le piace?
1: Il teatro è finzione.
0: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
1: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
0: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
1: Il teatro è un gioco.
0: E la vita non lo è.
1: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
0: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
1: Così come non si può vincere.
0: E allora mi dica che cos'è questo posto.
1: Temo di non volerlo sapere.
0: No, me lo deve dire.
1: Me lo dica lei.
0: Cos'è questo posto?
1: È lei che mi ha portato qua.
0: No, me lo deve... Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Cos'è questo posto?
1: Adesso basta! È ossessivo!
0: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
1: Come?
0: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
1: Ma tutto questo non ha senso.
0: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
1: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
0: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
1: E sua moglie non l'ha perdonata?
0: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. E intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
1: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
0: Certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
1: Ed è finito qui.
0: Già. In questa scatola nera.
1: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
0: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
1: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
0: La famiglia?
1: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
0: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio. Con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.

0: Dunque, è solo.
1: E lei?
0: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza. E
0: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Tirusi. Scusi,
1: sì.
0: Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani, con le mani. Sì, sì, con le braccia, con le braccia, sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Anzi, giri, giri con me, giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede, crede che siamo matti?
0: Da negare. E se fosse così, diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: Su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì, stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: esagerato. E se... se non fossimo soli?
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui... qui sta... anche se strampalata sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispetti il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Già. È finito in questa scatola
1: già
0: nera. E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o...
1: o si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
1: sì,
0: prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi. Vede per caso lì... il sole... luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce. E illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo. Proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede.
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ma, bene.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Bene. Bene. Bene. E adesso...
1: manca qualcosa.
0: Ma certo, manca qualcosa. Sì, manca il finale.
1: Già, il finale.
0: Facciamo una cosa. Lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che... potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo. Anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Giurello. Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
1: Ma dovremmo tornare.
0: Eh già. Dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.

0: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
1: Speriamo sia così anche per noi. Fornaro.
0: È stato un piacere, signor.
1: Io sono Mimmo Fornaro.
0: Eros Galiano.
1: È stato un onore, signor Galiano.
0: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
1: Cerca ancora risposte.
0: Magari ancora una, come acqua di mare.
1: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
0: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
1: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola. Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede di avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia ed aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché sono tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché. Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità, che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare, magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai. Si va in scena, ragazzi. Più forte.

0: un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Visionario, eclettico, testardo, genio,
2: esplosivo,
1: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
5: è demiurgico,
6: è maestra di vita,
7: un mio amore grande,
8: un fuori classe,
1: creativo,
9: introspettivo,
1: il boss.
10: Yeah.

calla il silenzio di sé. Gente che sa, da me già capito, ma chi è chi?

Ma se ci fossi

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro

0: emozioni. Ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro. Duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
1: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
1: Il teatro è magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche di Come acqua di mare.
2: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, e per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri, sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere,

0: siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
1: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente come rispondi quando il tuo papà ti dice questo. Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova e dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. Un applauso a tutti loro, alla E77, al team della E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
0: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di Come Acqua di Mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie.
3: Come Acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
4: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, mi hanno fatto i complimenti, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
3: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
4: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
3: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore o del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
4: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
3: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
4: Grazie a voi.
3: Come Acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
5: Diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane, e di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
3: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
5: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
3: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
5: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
3: Grazie a Mimmo Fornaro.
5: Grazie a voi.
3: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galiano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
6: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
3: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
6: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
3: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco della scrittura, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sapendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
6: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
3: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
6: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
3: Grazie.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegner Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non,

0: non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
1: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
0: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino. Stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
1: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
0: questo
1: a capire.
0: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
1: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
0: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, del periodo.
0: Del periodo, però non è, avete non pensato anche a questo?
1: Perché non è, non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: magico,
0: però immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco, poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione

0: dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente certo. non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fino anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
1: 4 mm
0: con
1: 4
0: il
1: metri.
0: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, il punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Quindi
0: va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero 20.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
4: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marca e io, management, per portare vita a una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
3: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
4: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
3: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
4: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
3: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
4: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
3: E avete avuto difficoltà nel far convivere design con...

0: comfort, riciclabilità.
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque... le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque... ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque... Partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa.

0: 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, devi venire a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti?

0: magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme e quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto

0: detto prima, noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vengono quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo.

Operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'ILVA e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali, Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali, che operano nell'area settentrionale.

0: Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
3: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grande

È un grandissimo interesse per l'imprenditoria perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno ma anche in provincia perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider ma viene un po' per tutta la città e la provincia perché andrà sicuramente in giro per la provincia perché sappiamo che va a Martina Franca e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: corrente di aspirazione, va? Corrente di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so, permesso.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling. Il

0: l'idea di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Ex-Ilva si intensifica il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. Si lavora per migliorare l'offerta di Jindal, al momento l'unica concreta sul tavolo, aumentando produzione e occupazione e riducendo il numero degli esuberi. Nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni della circolazione fino all'8 agosto. Ospedale di Martina Franca, la riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto e interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso.
4: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Ex Ilva, cresce il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare l'offerta di Jindal puntando su più produzione e occupazione e meno esuberi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
5: Si intensifica il confronto tra i commissari di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia e il Ministero delle Imprese in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 di luglio a Palazzo Chigi. Sul tavolo non c'è soltanto la preparazione del vertice, ma soprattutto il tentativo di migliorare l'offerta del gruppo indiano Jindal, che secondo il MIMIT resta al momento l'unica proposta concreta per l'ex Ilva. Rispetto al piano iniziale, che prevedeva l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori e una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate l'anno, sarebbero stati compiuti alcuni passi in avanti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l'installazione a Taranto di 2 forni elettrici oppure di un unico impianto con una capacità da 3 milioni di tonnellate, una soluzione che permetterebbe di aumentare la produzione e ridurre il numero degli esuberi che resterebbero comunque inevitabili. Al momento non risultano offerte alternative né da parte dell'investitore americano Michael Flex né da parte di gruppi siderurgici italiani. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che eventuali nuove proposte potranno essere presentate nell'ambito della gara internazionale, ma allo stato attuale non ce ne sarebbero. Intanto il MIMIT ha annunciato un esposto alla polizia postale dopo la diffusione di un falso comunicato su un presunto piano da 480 milioni per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia. Tutti i nodi arriveranno dunque al confronto del 28 luglio, dal quale i sindacati attendono risposte chiare sul futuro dello stabilimento e dell'occupazione.
4: E adesso la cronaca. Ennesima lite ieri nel borgo e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, sulla vicenda interviene Futuro Nazionale Taranto, il servizio.
3: Ancora attenzione, nel centro di Taranto una rissa è scoppiata ieri in via Margherita e secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Alcune delle persone ritenute coinvolte sono state successivamente rintracciate sul lungomare. In corso le operazioni di identificazione e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e commercianti del borgo che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Battista, di Futuro Nazionale Taranto, che in una nota parla di ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Battista aggiunge che chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato e conclude chiedendo un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale. Intanto le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.
4: E blitz all'alba sulle spiagge di Manduria contro i furbetti della battigia. Rimossi ombrelloni, sdraio e lettini lasciati incustoditi per occupare abusivamente i posti migliori. Per i proprietari delle attrezzature sono previste sanzioni fino a 500 euro. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
5: Blitz all'alba sulle spiagge libere del litorale di Manduria contro i cosiddetti furbetti della battigia. Secondo il quotidiano di Puglia, le operazioni sono scattate questa mattina alle 6 con la rimozione forzata di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte con l'obiettivo di occupare in anticipo i posti migliori. Uomini e mezzi del comune sotto il controllo della polizia locale sono intervenuti sugli arenili maggiormente frequentati, liberando porzioni di spiaggia pubblica da tutto il materiale utilizzato come vero e proprio segnaposto. Alle operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Manduria, Domenico San Marco, che ha seguito gli interventi di sgombero fin dalle prime ore del mattino. Le attrezzature rimosse vengono caricate su un camion e trasferite in un deposito comunale. I proprietari potranno chiederne la restituzione, ma rischiano una sanzione che può arrivare fino a 500 euro per la violazione delle ordinanze balneari. Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge libere è da sempre al centro delle proteste di residenti e turisti, spesso costretti a trovare spazi occupati nonostante l'assenza dei proprietari. I controlli, fanno sapere dal comune di Manduria, proseguiranno lungo tutto il litorale per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge pubbliche e mettere fine a una pratica tanto diffusa quanto scorretta.
4: E apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Più controlli sulle prescrizioni, maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e gare d'appalto centralizzate. La Regione Puglia ha approvato il piano per contenere la spesa farmaceutica nel triennio 2026-2028, salvaguardando le cure per i pazienti. Vediamo il servizio.
3: La Regione punta a contenere la spesa farmaceutica senza ridurre la qualità dell'assistenza. Con una delibera approvata dalla Giunta vengono fissati nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028 con l'obiettivo di rallentare la crescita della spesa per i farmaci, sia quelli distribuiti dagli ospedali che quelli acquistati nelle farmacie convenzionate. La strategia prevede un maggiore ricorso alle gare d'appalto centralizzate per l'acquisto di farmaci non più coperti da brevetto, come generici e biosimilari, e un rafforzamento dei controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni. Restano invece esclusi dai tagli i medicinali ad alto costo per la cura di tumori e malattie rare, oltre agli anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie terapeutiche che hanno registrato gli aumenti di spesa più consistenti: farmaci per il colesterolo, dermatologici, antidiabetici, medicinali contro l'obesità e antibiotici. Previsti anche controlli sull'utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare per contrastare eventuali impieghi non appropriati. La delibera affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni con verifiche periodiche e obiettivi specifici anche per i medici prescrittori. Tra le misure previste anche il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti cronici e il monitoraggio dei consumi per riportare la spesa regionale sotto i livelli della media nazionale.
4: Ospedale di Martina Franca. La riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto ed interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Il servizio è di Luciana Convertini.
6: Assessore Pentasuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
7: Ma il reparto è operativo. Guardate, per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal

0: 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
1: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
0: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
1: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici. Una data però al momento non viene indicata.
0: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e gli rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
1: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
0: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24?
1: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
2: Ci saranno i due medici al pronto soccorso?
0: Noi garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché come per la rianimazione anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
1: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
3: Torniamo adesso a Taranto, nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni alla circolazione fino all'8 agosto, i dettagli nel servizio.
4: Cambia temporaneamente la viabilità nel centro cittadino per consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione delle linee elettriche della rete BRT, il bus Rapid Transit. Da lunedì 21 luglio fino all'8 agosto 2026 saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dal cantiere. In particolare saranno chiusi al traffico interessati dal divieto di sosta con rimozione forzata via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e via Regina Margherita tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest'ultimo caso il traffico sarà deviato su Corso Due Mari già dall'incrocio con Corso Umberto. Per agevolare il transito degli autobus urbani sarà inoltre istituito il divieto di sosta davanti al civico 29 di Corso Due Mari. Sul ponte Girevole verrà installata una nuova segnaletica di dare precedenza all'intersezione con Corso Due Mari, mentre sempre per consentire le manovre dei mezzi pubblici sarà temporaneamente rimossa la delimitazione in gomma della pista ciclabile nel tratto tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi essere ripristinata al termine dei lavori. L'amministrazione comunale invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
3: A Bolzano continua l'allarme per i roghi di rifiuti plastici e tossici che da settimane rendono l'aria irrespirabile. Ieri sera il sit-in promosso dal comune con cittadini e polizia locale. Il sindaco annuncia lunedì sarà presentato

0: stato un esposto alle forze dell'ordine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I. Un momento di confronto, ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
2: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli. Se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme. Più si è, meglio è in questi casi, e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, a prima mattina mi sembrava opportuno, e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce, perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
1: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
2: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
1: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
2: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
0: Le false recensioni online possono costare alle imprese turistiche della ristorazione fino al 30% del fatturato. Confesercenti chiede regole più severe all'antitrust per fermare profili falsi, giudizi pilotati e campagne denigratorie che danneggiano l'immagine del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Le false recensioni online possono provocare alle imprese turistiche della ristorazione tarantine perdite fino al 30% del fatturato. A lanciare l'allarme Francesco Intermite, presidente di Confesercenti, casa impresa Taranto, che chiede modifiche urgenti alle linee guida dell'antitrust sulla reputazione digitale. Recensioni costruite ad arte, campagne denigratorie e giudizi pubblicati da profili falsi possono condizionare per mesi le scelte dei clienti, danneggiando ristoranti, alberghi e strutture ricettive. Un rischio ancor più grave per un territorio come quello ionico, che punta sulla crescita dei flussi turistici e ha bisogno di promozione e non di cattiva pubblicità. Confesercenti, insieme alle altre associazioni del comparto, ha quindi presentato una segnalazione formale all'autorità garante della concorrenza, chiedendo regole più severe. Tra le proposte, la verifica dell'identità di chi pubblica, la dimostrazione di aver realmente usufruito del servizio e l'obbligo di inserire la recensione entro 30 giorni. Richiesti anche giudizi sempre motivati per garantire alle imprese il diritto di replica e il divieto di compravendita dei pacchetti di recensione. Secondo Intermite, la trasparenza digitale non riguarda più soltanto l'immagine delle aziende, ma può determinare la stessa sopravvivenza economica.
0: Grande partecipazione a Fagiano per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino nel ricordo del giovane tifoso del Taranto. Sport, amicizia e solidarietà al centro dell'iniziativa, con l'intero ricavato devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
3: Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino, organizzato per ricordare il giovane tifoso del Taranto attraverso una giornata di sport, amicizia e solidarietà. Tanti gli amici presenti, uniti dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto di dare all'iniziativa una concreta funzione sociale. L'intero importo raccolto durante il Memorial è stato infatti devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia, come confermato dalla presidente Angela Giammarella. Un sostegno importante per le attività delle associazioni e per le famiglie, che ogni giorno affrontano percorsi particolarmente difficili. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Fagiano, Antonio Cardea, e l'ex calciatore del Taranto, Max Marsili. Il Memorial Arturo Camerino si conferma così non soltanto un momento dedicato alla memoria, ma anche un'occasione capace di trasformare il dolore in partecipazione, solidarietà e aiuto concreto.
4: Siamo giunti al terzo anno, voglio semplicemente ringraziare i

0: Tantissimi donatori quest'anno, tantissimi veramente, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, tutti gli amici che mi hanno aiutato. E doneremo tutto all'AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Speriamo nel nostro piccolo di fare un po' del bene e, come ha detto il sindaco, ricordiamo mio cognato Arturo Camerino.
1: E noi questa sera ricordiamo Arturo, ma ricordiamo i valori che Arturo probabilmente ci ha lasciato in eredità: la solidarietà, il valore della famiglia. La famiglia di Arturo da sempre ha sposato l'idea di poter dare una mano a noi associazione per poter supportare il reparto di oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Valerio Cecinati, che è una risorsa preziosa per i bimbi e i ragazzi che hanno la possibilità di curarsi a casa. I bimbi del territorio, i ragazzi del territorio non sono più costretti ad andare necessariamente fuori, ma restano a casa a curarsi, ad affrontare il percorso di cura. È sicuramente importante e annoso, ma con l'aiuto di tutti, così come tutti gli amici di Arturo e la sua famiglia, e attraverso la nostra mission il percorso speriamo diventi più leggero.
2: Quando purtroppo muore un ragazzo giovanissimo di tumore e poi i familiari organizzano un memorial, un torneo per ricordarlo, e tutto ciò che viene ricavato, devolverlo a quelle famiglie, a quelle associazioni che portano avanti gli studi per questa brutta malattia che purtroppo persiste sempre di più, non può che un'amministrazione, un amministratore, un sindaco essere presente.
3: È un'occasione per ricordare Arturo, sono orgoglioso di venire qui. Mi hanno chiamato per la presenza e non potevo dire di no, perché queste cose penso che vanno oltre al calcio e a tutto il resto.
4: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo al nostro TG sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Dai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
4: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Io ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
6: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
3: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
3: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocquest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.

0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente.
0: Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie. Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sarei inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, Hagnifico.
0: Eccezionale.
2: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
3: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente la street. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
4: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Oh, arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.

0: Anche tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Ti ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn. I, up she rises, I, up she rises, I.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: non mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.

0: E costerà altre 5 sterline.
1: Altre 5, eh? Dagliele.
2: Io?
1: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
1: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
1: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady.

0: carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo. Bene, signore. Dia un'occhiata.
2: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
0: Grazie, signore.
2: Andiamo ora, forza!
3: Buonanotte, signore.
2: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
2: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
2: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Dürer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, S.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio.

0: H. Joseph.
1: E. M. D. D. T. A. C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
4: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so! Non lo so!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono in cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-E.

0: D, E, R, I, G, K, H, O, F, F, N, E, R, Frederick Hoffler, S, L, O, A, N, E, S, Q, U, A, R, Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
2: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
2: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
3: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
1: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
2: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. Lo ha aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore?

0: Professore, solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
1: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
0: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
1: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
2: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
2: Forse l'apparecchio si è rotto.
4: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
2: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
2: Beh, vediamo se è così.
1: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
0: Lei mi delude, professore.
1: Davvero?
0: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
1: Sa bene che non è così, Holmes.
0: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
1: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve l'andiamo.
1: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Stare veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano. Siamo a febbraio. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, su Studio
0: oggi
1: 100.
0: Oggi,
1: salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo preceduti
1: con
0: questa prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica, che già era andata alle 13.15 se non ricordo
1: quindi,
0: male.
1: Insomma, un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte, abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare,
1: sì,
0: Monica.
1: Sì, prima di salutare, saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, inglese di una volta.
0: Sì, inglese britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Abbiamo sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
1: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima.
0: Classiche di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, senso, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché
0: fra noi, evviva, il lotto è siamo noi.
1: No, lo dico perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora
0: sono soltanto
1: delle cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La trava. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro, le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente, rispetto a questa segnalazione, avevamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi, sulla scorta delle tante richieste pervenute,
0: siamo andati a capire com'è la situazione.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi, nella seconda fascia della trasmissione, avremo ospite consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostri amici, di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche psicologica.
1: Dai loro fidanzatini.
0: Stiamo sentendo parlare molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro, tornando in comune, gli facciamo ovviamente gli auguri. Uri... Bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile. È tornato
0: vabbè,
1: anche
0: se c'è da massacrarlo, sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce, che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco appena è arrivato: Lucio Lonoce, basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune.
0: Posso fare una
1: quindi
0: cosa...
1: resterà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, è una cosa mia personale. Volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo, che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie Pierpaolo, cioè, grazie. Ciao, grazie, un abbraccio. Sono emozionato. Grazie di essere tornato a casa.
1: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattarci?
0: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre la nostra attenzione ai vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
1: Ecco, sì. Noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
0: Bravo.
1: Un po' di volte prima del festival.
2: Scusate, Renzo Rubino.
1: Stavo arrivando.
0: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una
1: Antonio,
0: spinta.
1: Antonio, insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i tribù Molle di Martina
0: Altra
1: Franca,
0: realtà in ascesa.
1: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti,
0: Radio 2,
1: in molti su Radio 2 sono stati presentissimi. Io domani li incontro.
0: Giovani Tarantini crescono,
1: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce
0: che faranno Colorado.
1: Anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
0: Cara donna, allora Monica, lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci, e poi chiudiamo questo argomento, e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
1: Bello quando la città
0: per
1: si
0: molti
1: unisce per
0: è stato il vincitore morale, per tutti.
1: Bella canzone. Peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
0: Babilonia, ho dimenticato di dirlo.
1: Ci teniamo moltissimo.
0: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
1: Michele,
0: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
1: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente. Parlando di cani,
0: a chi abbiamo chiesto?
1: A Baio,
0: certo.
1: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione, che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'ha un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce ne facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco sia a Taranto, io ci tengo a precisare, sia a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: È la stessa cosa, sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore, appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi per 100 in cui siamo sterilizzati?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina. E tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbero un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore il dirigente della programmazione economica finanziaria del Comune di Taranto. Ufficio Finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte di cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore generale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili, che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
4: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
4: Monna Benita.
1: Donna Benita?
4: Sì.
1: Eh beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
4: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ha richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non ha spalle, signore si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli sembrava
4: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
4: Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Scusa?
4: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
4: No, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Certo, diciamo che ci vorrebbe...
4: Ma questo lo solo capite, sono i cittadini
2: sì,
4: e sono
2: i cittadini. Sì, sì, no, abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci, anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
2: le macchine che bloccano,
1: poco personale,
2: insomma, ripeto, spesso... È diventato ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
4: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
4: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto, guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, io pure sono invalido. Guarda, non si direbbe che lei è invalida.
2: Sì,
4: purtroppo.
2: Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento

0: La gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe
1: lo
0: avere
1: so,
0: rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così
1: non
0: come
1: sono gli
0: le
1: invalidi che sono
0: carrozzine
1: rimasti
0: dei
1: in carrozzina.
0: bambini, insomma,
1: Benita, scusami,
0: però
1: ma in
0: purtroppo.
1: moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti.

0: mandassimo una telecamera dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo così.
1: Anche vicino alla gazza di Europa, Europa, il da Principe, lo scivolo è sempre occupato
2: Sì, lo so, ma
0: Non ci sono i
2: vedete,
0: palettini,
2: purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
0: Perché non possono
2: che
0: lasciare la macchina
2: certo, perché non
0: doppia.
2: possono lasciare la macchina sugli scivoli.
0: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera ma, e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo
1: No, ma
0: sappiamo anche.
1: io quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
0: Lo so, lo so,
2: Lo so,
0: lo so.
2: ma insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, nell'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda,
0: A
2: nel senso, è
0: proposito,
2: giusto
0: hai
2: restare in
0: proposito.
2: argomento, perché.
1: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe, adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone
2: Ragione,
1: non
2: però.
1: portano i guinzagli e ne vengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
2: Sì, purtroppo è vero, lo so,
0: Adesso,
2: adesso.
0: veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Mattichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi
1: Sì.
0: i paragoni si possono fare fino a un certo
1: Ma
0: punto.
1: avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina, su un posto dove vanno i camion a scaricare. Si è avvicinata alla guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
0: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
1: Sì, ce n'era uno solo lì.
0: E a te t'ha beccato? Ah,
1: Ma
0: guarda.
1: è stata giusta, con quante macchine in doppia fila stavano venute giusto giusto da me.
0: Va bene, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
1: No, ma non ero in doppia
0: No,
1: fila,
0: sto
1: ero in posto vuoto,
0: scherzando.
1: di quelli dove scaricano i camion. E
0: Ho
1: poi
0: capito
1: alle 11 di
0: bene.
1: mattina mica scarica il camion.
0: Facciamolo ancora un appello
2: Benita,
0: ai cittadini però di
2: sì,
0: rispettare
2: assolutamente.
0: sempre il prossimo perché quelli scivoli se ci sono è perché devono essere
2: Facciamo anche un
0: lasciati
2: appello
0: liberi.
2: ai pochi
0: Un
2: vigili
0: abbraccio
2: urbani,
0: Benita,
2: ai pochi vigili
0: grazie.
2: urbani, un abbraccio, Benita.
0: Saluta donna Benita.
1: Grazie,
2: donna Benita.
0: Saluta donna Benita.
2: Noi
0: Donna Monica.
2: facciamo un appello anche ai vigili urbani, fate più multe a tutti tranne che a noi.
0: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No,
0: Offri il
2: solo
0: destro.
2: sinistro.
0: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto
2: Penso
0: repliche
2: sarà
0: dopo,
2: anche
0: no?
2: l'ultima
0: L'ultima
2: volta.
0: volta è stata.
3: Ma sì, perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, dal servizio veterinario regionale solo per 20
0: Ma non ci
3: cani.
0: potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato
0: 20 vanno
3: anche io.
0: anche nella tua villa, Monica, 20. Che problema devono
2: Peraltro,
0: risolvere?
2: se c'è un errore di
0: Hai la
2: questo
0: villa,
2: tipo,
0: sì, ce l'hai la villa.
2: se
3: i miei
2: c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato? Chi ha
0: Sentite,
2: sbagliato? Vediamo, questo
0: guardate,
2: forse
0: state
2: ne
0: attenti,
2: approfondiremo un po'.
0: perché ci sono dei particolari succosi,
2: Vediamo
0: perché
2: questo
0: la
2: servizio,
0: cara donna,
2: accaniti.
0: quando si mette.

Sì. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei tre canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una

0: capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canili sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dico: scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice: no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per
1: ordine? Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine in che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
0: Questo significa che l'ASI MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convinto.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione, per ipotetica assenza di requisiti, della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di Statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di Statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago, senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma è in quel di Statte che si consuma il vero e proprio scandalo. Un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di controllo alle Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel

provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti allora, devo sono... fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la...
0: per 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani, di cui 100 non ne possono andare.
1: 450, sono 3 milioni,
0: 450. Avanzano 20, 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro? La...
1: Per Marco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella.
1: Ti preoccupare. Eccetera.
0: Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi
0: lì,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Sì.
1: Tu dai una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Eh?
2: Ah, è ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Ah. Sì, no,
0: non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando. La fascia successiva. La fascia successiva.
0: Tra un esimio e l'altro, che ci chiedevamo.
1: Ci mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla.
0: Qualcosa di male, scusami. Se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io,
0: no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi i soldi in Svizzera.
0: La banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama
1: ci
0: così per questo. No?
1: Non è un problema.
0: Non è che tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba, ci voglia un'anima. Adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo degli spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì, si è saputo. Però qua,
0: guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano.
1: Però,
0: continuiamo a fare i carico.
1: 15.000 euro al mese.
0: Pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza
1: euro
0: sulle donne.
1: L'Amio riprende per il mese. Non è...
0: che sono suppelletti, pagati dal comune questi, non possiamo farci ridere, se tu ti schianti
1: col tavolo.
0: Si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità, si è fatto
1: male. Chiama, quadricipite si chiama questo?
0: Non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra. Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra, di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente, adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la

0: stesse ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
0: Sì, sì, ovvio, perché ormai con internet...
1: Se uno vuole vivere comodo, non è,
2: no, è un consiglio pratico. Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi andare a...
1: Sì, è scomodo.
2: Comodo non è.
1: Scomodo
2: non è. Ecco,
1: da Massafra andare comodo, a Milano, diciamo, ogni volta è scomodo.
2: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
0: Sì, poi tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
0: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
2: Era l'altra sovrapagata, non era
0: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
2: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
0: sì.
2: Ti ricordi che c'erano...
0: Sì, sì.
2: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
0: sì,
2: vediamo
0: sì,
2: bene,
0: squilla.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei sempre tu in genere nella vita?
2: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
2: Dici Antonio.
3: Da Grottaglio.
2: Sì. Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure sì. In diretta, no?
2: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex...
1: quello di cui parlavi tu.
3: Sì.
1: Sì, sì, ne parlavamo poco fa con Mauro, tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava...
2: Per l'ASL?
1: Per l'ASL, giusto?
3: Infatti, sì,
2: aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti, tu hai quattro figli?
3: Sì, sì.
2: Allora, mi ricordo bene...
3: Non mi sono sterilizzato.
2: Sei rimasto nella storia...
1: Sono rimasti quattro, quindi...
2: Sono rimasti nella storia perché quando dicesti hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché hai quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
0: Sì, è vero.
2: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo... Avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: meno male.
2: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
3: Scusami Mauro.
2: Vai.
1: Dici.
3: Noi stavamo... Prima 6 mesi, no? Poi eventualmente più 6 mesi,
2: sì.
3: Poi
2: ci hanno
3: fermato un po', no?
2: Sì.
3: Poi 3, poi più 3, più 3, più 1, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
2: sì.
3: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
2: Sì.
3: Giusto?
2: Sì.
3: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'altro, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
1: Visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
2: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore, di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
3: A voglia, non solo a Taranto.
2: Noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato.
3: Sì, sì.
2: Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
3: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: Da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
2: sì, sì.
3: Qualcosa si è mosso.
2: Tipo?
3: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque, però io un altro colpettino lo volevo dare.

0: fare sempre grazie a voi, perché voi
1: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
2: Ma non è quello che dici tu.
1: No, nel senso che
2: tu parte il quinto, dici tu. Allora sei tu. Antonio, scusami,
1: trova un sinonimo, non dare colpettini.
2: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
0: Qualcosa, sì. Qualche cosa ci hanno fatto sapere l'ASL.
1: Tu dici, faccio un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
0: No, aspetta, sì, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
2: Ma magari potesse, ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, allora, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
1: Facci sapere assolutamente, dacci notizie buone.
2: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
0: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
2: Va bene.
0: Quanto sono.
2: Fermi,
0: quanto sono
2: aspettate un po' per i colpettini.
1: Li salutiamo.
2: No, cioè aspettiamo se abbiamo qualche altro.
1: Li salutiamo.
2: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
1: Grazie, okay. Grazie Antonio.
2: Ciao.
1: Va bene.
2: Allora.
1: Basta parlare di quadrupedi. Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì.
1: Perfetto.
2: Io adesso posso fare una cosa.
3: No, sai cosa pensavo?
2: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
3: Ogni tanto penso.
2: Cara donna, ma posso dire, oggi, non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via, fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
3: Quasi
2: sei fidanzata?
3: Seria.
2: Che è successo?
3: No,
1: siamo
3: ma
1: un
3: che
1: corso di training autogeno che ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono. Bravo.
2: Non è che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere
3: con la rubrica. No, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
1: Parli del
3: faticato.
1: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
3: Anche. No, quello sui cani.
1: Quello sui cani,
3: è
1: perfetto.
3: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
1: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie, di ospiti
2: lei.
1: Che abbiamo avuto fino adesso.
2: Sostiene di essere lei.
1: Lo conosce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti.
2: Vabbè, non hai fatto sto complimento, voglio dire.
1: No, questo va detto. Rispetto allo noce. È una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
2: che parte
1: da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
2: il
1: si
2: titolo
1: tratta,
2: del servizio,
1: il titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivato, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina,
2: che chiameremo Giulia,
1: che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
2: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarli in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi indicheremo
1: sul territorio.
2: Sì, perché
1: noi, insomma, il nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità, capire
2: se
1: quali
2: sono
1: le
2: ricordo, non ha ancora giurato,
1: Fabiano, non abbiamo ancora prove certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può rivolgere.
2: Giulia, comunque, a chi
1: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
3: di
1: fare questa segnalazione,
3: è la sua mamma.
2: La famiglia è fondamentale.
1: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante parlarne.
2: È troppo abitato questo mondo, Fabiano.
1: Bravo. Troppo.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Anerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo il suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Ma ogni volta... Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, e prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: Motivi stupidi, cioè, a un certo punto è arrivato anche... non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente. Anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. E mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Eh sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè, quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano, mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui.

0: quando non era nervoso.
1: Giulia, ma quando lui ti picchiava o quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
0: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto. No, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare. Pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi. Per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui. Ed è arrivato a mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
1: Ma perché avevi paura?
0: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
1: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
0: Sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse. E da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi, eccetera. In pratica, questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua,
1: Soli.
0: sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ha iniziato a fare, no, tu devi, ha iniziato a innervosirsi perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, a urlare. E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? Eh no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
2: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti, cioè qua ho sbagliato anch'io perché comunque insaputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e... Poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida, quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi la parola.
3: Questa sana follia sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
4: Qualunque figlio può invogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare, i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
1: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme.
4: Certo.
1: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
4: La famiglia dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
2: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia.

0: braccia alle sue spalle, profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
1: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
2: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo sì. servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, mm-hmm. è proprio un percorso preciso, si sì. comincia con questo amore folle, poi sì. piano piano
1: e il meccanismo
0: le cose,
1: è sempre lo stesso,
0: no, il meccanismo è sempre quello
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: Del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa.
0: Beh, è fondamentale, penso.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, assolutamente, ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo diffusamente.
0: Sì, e ne parleremo anche con questa bella signora che è venuta sì. a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara.
0: E sarebbe? Cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa?
2: L'ufficio della consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, adesso c'è anche la remoscia.
1: Sì. Che è una presenza proprio azzeccata, sì, visti sì, i casi di violenza che abbiamo registrato in provincia di Taranto
0: Barbara,
1: la scorsa settimana.
0: Facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è la prassi.
2: Io, sottoscritta Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno, infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare.
1: Adesso
0: con questa imbarazzante,
1: sì, molto
0: penna
1: imbarazzante.
0: Di Monica. Grazie Barbara.
2: Che rende
0: grazie.
2: Più l'argomento sì. più lieve.
0: Beh,
2: un fiore.
0: Sì, assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore.
1: Però a te posso, no? Potrei picchiarti anche
0: con l'uomo. Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara subito dopo la pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto? Esimio? Grazie.
0: No, sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne, quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne, quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili.

0: figli di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
1: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
2: Allora, incominciamo magari dai servizi. Sì. Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare, come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che, a seconda diciamo della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
0: Però Barbara, no, scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
1: Teniamolo in sovraimpressione in maniera che la gente da casa possa appuntarselo, possa segnarselo se è interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
0: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, credo che il problema sia quello, no?
2: Cioè, che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione,
0: cioè,
2: del fenomeno.
0: Proprio dare l'informazione pre.
2: Ecco, no, cioè non solo su prima. Quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire presenza in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi...
0: O addirittura a pensare, sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
2: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza. Sì. Solo che, noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
0: amo, quindi
2: pubbliche,
0: devo sopportare.
2: Per anni è stato così per le donne. Cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona,
0: certo,
2: era sempre legata... Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche
1: il fatto che l'amore alza l'asticella della sopportazione, della comprensione,
2: assolutamente,
1: no?
2: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
1: paura,
2: libertà
1: però,
2: individuale,
1: c'è
2: che incomincia, che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
1: Testimonianza,
2: no?
1: Di Giulia.
2: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
0: certo,
2: perché coprivo.
0: Cioè, tornavo di nascosto anche.
2: Non,
0: sì, certo.
2: Non raccontavo perché coprivo. Perché
0: come no?
2: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
1: molto,
2: e attiva,
1: sì, molto
2: reattiva,
1: attiva, è un bel esempio.
2: Avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata, e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
0: tieni.
2: Sopportare,
0: no? La sopportazione.
2: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
0: Sono,
2: no?
0: Grazie a Dio, nuova generazione,
2: alla,
0: no?
2: Mamma,
0: sono un po' cambiate.
2: Anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
1: È vero che le famiglie
3: però, Barbara,
1: dei sono meno partecipi.
2: No, io volevo però finire, scusami un attimo prima,
0: sì,
2: e poi rispondo a qualche,
3: sì,
2: altra domanda. Tornando indietro sul percorso,
0: sì,
2: di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze, perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
0: certo, sì, sì,
2: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo,
1: sono
2: dello
1: avvisagli,
2: schiaffo,
1: dici?
2: Eh sì,
1: sono
2: noi
1: avvisagli,
2: lo diciamo sempre, anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro, quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte, ecco, cambia il tono della voce, c'è, cioè, questo atteggiamento aggressivo. Noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
1: non
2: bene,
1: è più un consiglio, ma
2: e dovreste essere capaci di
0: interromperlo. Sai che è difficilissimo, sai che è difficilissimo,
1: è
0: perché là c'è, no,
2: so,
0: perché là c'è l'amore.
2: Però c'è
0: quando
2: un
0: c'è
2: punto,
0: l'amore si superano
2: tutti
0: degli
2: racconti,
0: ostacoli pazzeschi.
2: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così: questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo,
0: certo, come
2: nel chiamarlo errore.
0: Il riconoscimento
2: amore,
0: è il problema.
2: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente.
1: A proposito di sopportare tutto,
2: riconoscere l'amore giusto, l'amore corretto.
1: A proposito di sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
3: Sì. Ecco, per rivenire in te. No, è molto importante.
2: È difficile, poi.
3: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché, come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione.
1: È riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
0: Ma sai che, sì, sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, che, cioè io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi racconta.

0: raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non va bene.
1: A lei l'ha detto la figlia?
0: Sì, sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato, sì, di qualcosa di un esatto. Amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo,
1: vabbè, cioè, ci sono
0: qua
1: anche,
0: che c'è poi l'amore lo anche scontro con la realtà, no?
1: Barbara?
2: Che è complesso, che è complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni due giorni e spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema, quindi bisognerebbe...
0: Non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
2: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze, a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima durante la pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi...
1: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto... in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più, ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
2: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificamente in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sono i servizi minimi, però io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere, stiamo cercando con diversi interventi, a che... Da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che abbiamo
0: prendere,
2: nel nostro
0: prendere
2: paese.
0: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne. No?
2: Quando dico noi siamo in io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza, e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro come paese. No? Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche. Certo. Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa per esempio stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
1: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche certo, può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi? Certe volte magari, Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
3: L'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto.
0: Centro antiviolenza a
3: Al-Zaia, allo 0997786652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara, Brindisi, tu questa mattina adesso proprio sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
2: Sì. Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Sottoporsi anche a interventi.
2: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita, per intendersi. E poi diceva superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire delle, diversi interventi, tant'è che come, come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano, c'è l'associazione un po' che, con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano. Hanno

0: Ho nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta
1: Ma quindi
0: tutelando i
1: lei
0: suoi
1: aveva, scusami,
0: interessi.
1: già fatto delle segnalazioni
0: Assolutamente no,
1: all'associazione?
0: in questo caso, no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
1: E lei non
0: come
1: aveva mai
0: lei era in
1: segnalato il
0: contatto,
1: problema a
0: noi le abbiamo
1: nessuno?
0: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri che ha confermato che non c'era
1: Non c'erano
0: stata
1: state
0: alcuna
1: segnalazioni.
0: denuncia, che
1: No, perché spesso, sai, Barbara, succede.

0: sempre,
1: stato
2: c'erano dei sintomi
0: importanti. Se ci fossero state, lei non le ha comunicate e
2: Sì.
0: non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale
1: Perché
0: ancora una
1: c'era
0: volta,
1: stato.
2: Sì, perché
0: magari
2: poi no, come
0: direttamente.
2: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire
1: Fabiano,
2: quali
1: c'è da
2: sono,
1: dire che
2: individuare i segnali,
1: legge, come
2: quello è
1: diceva bene
2: fondamentale.
1: Fabiano, teniamo nel mirino il problema perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma, difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
2: Sì, e quasi
1: rimediabili.
2: sempre si è
1: Perciò
2: detto si
1: prevenire
2: poteva
1: è
2: fare di
1: molto
2: più,
1: più
2: no?
1: importante.
2: Cioè, beh, di ieri la notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
1: Sì,
2: addosso,
1: ha
2: raccontata
1: subito già sei
2: benissimo da Carolina
1: interventi.
2: Casa sulla RAI ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
1: A
2: problema.
1: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
2: Sì.
1: già sei, se non
2: Beh, anche perché poi,
1: ricordo
2: come,
1: male.
2: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
1: Barbara, tu
2: una
1: sai
2: cosa
1: che anche
2: semplice.
1: noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
2: Cretini.
1: Monica Caradonne, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
2: Barbara, tu devi capire che
1: pubblica.
2: ognuno ha i problemi suoi,
1: E devo dirti
2: fondamentalmente.
1: però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica, fa bene ad non accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
2: Sì,
1: e
2: un
1: vorremmo
2: pretendente
1: avvalerci anche dell'opinione di
2: allora,
1: questa
2: che
1: bella donna che
2: ha
1: qui.
2: voluto
1: Che io
2: ballare.
1: conoscerò? Adesso ti facciamo vedere perché ci sono dei contributi video, no?
2: Questo, sì,
1: Fatti per
2: è un
1: Monica.
2: ragazzo giovane, che ci ha mandato questo video in
1: Oh,
2: cui
1: Monica,
2: lui balla.
1: no, no, non devi, non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
2: No.
1: darà uno come noi, no? Un'opinione,
2: Barbara, mi fido di
1: una
2: te.
1: prima
2: Lui
1: impressione.
2: balla un pezzo di Shakira,
1: Per
2: molto
1: Monica.
2: famoso, per
1: Per
2: Monica,
1: Monica.
2: dedicato a
1: Vediamo?
2: Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta. Adesso
1: Sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al
1: Poi
0: tuo
1: cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più? A
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi, scusa, più
0: Barbara,
1: di questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna, quindi
1: Brava,
2: penso
1: brava
2: sia
1: Barbara,
2: bellissimo.
1: brava. Perché è così, perché
0: Allora.
1: la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
0: Certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che si è. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Dal padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il papà di Monica, quindi è già la benedizione del suocero,
2: diciamo. Diciamo
0: diciamo.
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio
0: Ha
2: parole,
0: distrutto
2: diciamo
0: l'uomo
2: che ha
0: praticamente.
2: distrutto
0: Vabbè,
2: l'uomo.
0: sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e
2: Grazie a
0: grazie di
2: voi,
0: essere stata qui
2: grazie.
0: con noi. Ciao
1: Grazie
0: Barbara.
1: Barbara, grazie.